0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
1: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione

0: Concezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

bellissimo. E per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Bello, bello, bello, ora la rifacciamo, bello, eh?

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.

conclusione della nostra preghiera del mattino, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche, 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana, che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale come ormai accade da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio, venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 zirin 38 uni. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: d'estate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.
1: Katie, do you take Alexander to be your lawfully wedded husband?
2: I do.
1: Alexander, do you take Katie to be your lawfully wedded wife?

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.

0: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno due prime serate.
1: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Previsioni meteorologiche, 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana, che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale come ormai accade da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio. Venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 zirien 38 uni. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

uplifting and inspiring you've been for me for all this time.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Previsioni meteorologiche, 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana, che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale come ormai accade da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio. Venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 zirin 38 uni. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Steven ti ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche, 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana, che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale come ormai accade da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio, venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 zirin 38 uni. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

cause e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

0: Previsioni meteorologiche, 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale come ormai accade da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio, venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 zirin 38 uni. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco incontri in blu della settimana.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: 3, 2, 1, Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, ben ritrovati. Oggi vi chiedo di fare una cosa un po' particolare. Per qualche secondo chiudete gli occhi, dai. Adesso immaginate di dover sciare oppure pattinare sul ghiaccio o addirittura immergervi sott'acqua senza vedere e trattenendo il respiro, naturalmente. Sembra impossibile, vero? E invece c'è chi lo fa molto molto bene. Il nostro ospite di oggi è la dimostrazione vivente che i limiti molto spesso esistono solo sulla nostra testa. Lui è un atleta non vedente, è diventato uno dei protagonisti del progetto MAG00, vedere con le orecchie. È qui con noi al telefono Francesco Orciuoli. Ciao Francesco.
1: Ciao, ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora diciamo come va intanto.
1: Bene.
0: Stai bene, sì?
1: Bene, perché dai, adesso...
0: Adesso ne parliamo, dai. Va bene?
1: Okay.
0: Allora intanto benvenuto a Radio Fa Buon Sangue, la prima volta per te. Partiamo subito, dai, la domanda che mi viene così più spontanea. Sei campione italiano di apnea, hai conquistato una medaglia mondiale e pratichi anche sci di fondo e pattinaggio grazie anche al progetto MAG00. Ma quando eri bambino avresti mai immaginato che lo sport sarebbe diventato la tua vita?
1: No, assolutamente. Da bambino poi soprattutto non sono mai stato, diciamo così, tranquillo, fermo, ma non ho mai pensato a un'attività, a uno sport, soprattutto a livello agonistico, che poi non ho fatto tantissimo di agonismo proprio, però sono sempre stato all'età, diciamo intorno ai 20 anni, così avevo iniziato a fare atletica.
0: Di dove sei?
1: Di un paesino vicino ai Vrei.
0: Si chiama?
1: Bollengo.
0: Bollengo, va bene.
1: Bollengo, esatto.
0: Beh, insomma, adesso hai anche una certa di età, adesso noi scherziamo.
1: Infatti.
0: Quanti anni hai adesso?
1: No, dobbiamo proprio dirlo.
0: Ah sì, dai, che te frega, anche perché così la gente capisce, no?
1: Guarda, io ne ho 61.
0: No, tanto perché poi adesso quando ti conoscono capiscono perché dico l'età. Ma parliamo anche del progetto, no? Vedere con le orecchie, che ne abbiamo già parlato tempo fa con Roberto Cerutti, che è l'inventore di questo sistema. È la prima volta che hai provato il sistema MAG00, cosa hai pensato?
1: No, ho pensato molto interessante, naturalmente io non l'avevo ancora testato e allora ho detto no, è da provare.
0: Eri un po' scettico?
1: Ma io sono di natura già sempre un po' scettico, no, scettico nel senso non scettico, un po' critico soprattutto, dato che esistono, comunque si sa, esistono altri sistemi, era un attimino da capire, da valutare quanto poteva essere migliorativo questo.
0: Diciamo che tu sei un non vedente da quando?
1: Io sono diventato non vedente, pian pianino la mia vista insomma se n'è andata, perché ho una degenerazione retinica, una retinite pigmentosa.
0: E quando è che proprio non hai più?
1: Adesso non è tantissimo, però diciamo in linea di massima.
0: Vabbè, insomma un po' di anni.
1: Quasi, ma sì, una decina di anni.
0: Allora. Vabbè, dai, tra poco dai, continueremo perché abbiamo voglia di sentirti, di parlare con te, con Francesco Orciuoli. Scopriremo come un semplice suono possa sostituire gli occhi durante una gara. Prima però andiamo con la musica!
2: Andrea Roncato.
3: Allora ricordatevi che il riso fa buon sangue, diventa donatore Abis, eh?

0: bentornati, siamo sempre al telefono insieme con Francesco Orciuoli, uno sportivo paralimpico non vedente. Francesco, ci sei o te ne sei andato?
1: Sono sempre qua.
0: Ah no, perché di solito se ne vanno dopo la prima parte, mettono giù il telefono. Comunque, come scherzo, come funziona concretamente il sistema MAG00 e anche spiegalo bene cos'è il sistema.
1: Ma in pratica Riccardo ha creato questo altoparlante un po' particolare, perché normalmente altoparlanti emettono questi suoni. Il suono si deve espandere nell'aria.
0: Certo, sì, nell'aria. E cosa senti, scusami?
1: Il suono si deve espandere nell'aria, invece questo altoparlante il suono lo deve un po' concentrare.
0: Ma voi non avete delle cuffie, avete...
1: Abbiamo anche degli auricolari, perché la nostra guida comunque, tra noi, la nostra guida, è necessario anche comunicare.
0: Quindi avete comunque una guida davanti, questo è certo, no?
1: Per forza, la guida ha questo zaino dove all'interno c'è, diciamo, un po' tutta quell'apparecchiatura con l'autoparlante, okay, che emette questo suono, di solito musica.
0: Ma ha detto rock and roll, o sbaglio?
1: Sì. Ma anche perché sembra che come tipo di suono si riesce a seguire meglio. E noi dobbiamo cercare di stare dentro questo fascio, seguire e stare dentro questo fascio. Perciò dobbiamo ascoltarlo. E lì l'allenamento è anche quello. Bisogna.
0: Però c'è anche c'è anche la guida che parla, però.
1: La guida parla, ci dà delle.
0: Che ti dirà.
1: Ci scambiamo delle. No, non più di tanto. Magari se sono delle correzioni. Quando io sento il suono che si sposta, ci va un minimo. Però c'è un tempo di latenza, è un tempo di reazione.
0: Certo.
1: Comunque qualche decimo
0: te lo giochi.
1: Però decimi di secondo, a volte, andando un po' in velocità, ti sposti di metri.
0: Beh, immagino tra ingegneri, tecnici del suono, volontari, maestri di sci, tante persone ci lavorano dentro. È importante sentire che dietro ogni gara c'è una squadra, anche, no?
1: No, c'è un lavoro, c'è tanto lavoro, c'è tanto lavoro, livello tecnico, a livello in generale, a livello di squadra, e soprattutto poi per me è la guida, perché è necessario tanto allenamento. Certo.
0: Ascolta, adesso un po' abbiamo capito, ma tra poco parleremo di una disciplina che secondo me metti i brividi soltanto a pensarci. Io vado in piscina, ma l'apnea secondo me è una cosa un po' particolare. Restate con noi andiamo con la musica.
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Francesco Orciuoli, apneista. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il tuo braccio.

tutti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

bentrovati su Musica Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e oggi facciamo una cosa molto semplice. Proviamo a misurare il tempo con la musica. Pensateci, ci sono delle estati che magari ricordiamo poco, ma basta ascoltare una canzone e come per magia raffiorano gli amici, i viaggi, le serate in spiaggia, le feste di paese, le discoteche all'aperto e persino il profumo della crema solare. E questo è il bello della musica, non invecchia, ci aspetta. E allora preparatevi a rivivere alcuni dei tormentoni che hanno fatto cantare milioni di persone in Italia e nel mondo. Alzate il volume perché il viaggio comincia adesso.

Partiamo con una canzone che ha segnato un momento di svolta nella carriera di Nelly Furtado. Fino a quel momento era conosciuta soprattutto per un pop raffinato e melodico, ma con questo brano decide di cambiare completamente direzione. Il merito è anche dell'incontro con il produttore Timbaland, che costruisce un sound innovativo fatto di ritmi secchi, elettronica, influenza R&B. La cosa curiosa è che molti pensarono fosse una reinterpretazione di un celebre successo di Eli Otis, ma in realtà il titolo è l'unico elemento in comune. Il videoclip, girato con uno stile cinematografico e molto elegante, contribuì enormemente al successo del singolo. Per mesi fu una presenza fissa nelle radio, nelle discoteche, dimostrando come bastasse un giro di basso e poche note iniziali per far capire immediatamente quale canzone stava partendo. Ancora oggi è uno dei pezzi più rappresentativi del pop internazionale dei primi anni 2000.

0: amico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: I Negramaro sono riusciti a fare una cosa rara: portare il rock italiano nelle classifiche senza perdere la propria identità. Nuvole e Lenzuola è uno dei brani che meglio rappresentano questo equilibrio. Giuliano Sangiorgi ha raccontato più volte che le sue canzoni nascono spesso da immagini prima ancora che da parole, e ascoltando questo pezzo è facile immaginare cieli estivi, finestre aperte e quei momenti in cui il tempo sembra rallentare. La radio contribuì in maniera decisiva al successo della canzone, facendola diventare una presenza costante durante tutta l'estate. Ancora oggi nei concerti del gruppo viene cantata a memoria dal pubblico dall'inizio alla fine, segno che alcune canzoni riescono davvero a diventare parte della nostra vita.

0: musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Ci sono artisti che sembrano avere un talento naturale per costruire hit radiofoniche e Jason Derulo sicuramente uno di questi. Con Want to Want Me realizza una canzone che unisce pop, dance e soul in maniera estremamente moderna. Prima della pubblicazione il brano venne fatto ascoltare a numerose emittenti radiofoniche americane che lo inserirono immediatamente nelle loro playlist. Il risultato? Beh, milioni di passaggi in radio in tutto il mondo e una scalata rapidissima delle classifiche. Una curiosità interessante riguarda proprio il video di questa canzone, girato quasi interamente in un unico appartamento con un continuo gioco di stanze e situazioni che segue perfettamente il ritmo della musica. Un esempio di come una grande produzione possa rendere ancora più memorabile una canzone già forte.

0: tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate.
1: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre, le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite, preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, capaci di respingere odio, disprezzo per il rispetto del pluralismo e dell'identità. Queste sono le parole del presidente Mattarella nell'anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. In Colombia si scava ancora tra le macerie dopo il terremoto, le stime americane parlano di 1000 morti. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio e un'altra giovane rimasta sepolta per 30 ore. Desidero esprimere la mia vicinanza ai nostri fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e ferite oltre ad ingenti danni materiali. Così Papa Leone nell'udienza generale di oggi durante il saluto ai fedeli di lingua spagnola. Un italiano è morto a Formentera. Secondo i media spagnola la causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene non sia ancora stato accertato in via definitiva, anche così come non è stata accertata l'identità della vittima. È fissato in mattinata nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. Ancora esternazioni del presidente Trump sul Medio Oriente. Ha dichiarato di non fidarsi dell'Iran e ha ribadito che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga dal vertice della NATO in Turchia a luglio, Trump commenta: seguo le indicazioni del Secret Service, ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale, ha aggiunto. L'eclissi solare totale attraversa l'Artico e la Spagna e interessa parzialmente l'Italia. Si vedrà meglio dalla Sardegna, dalla Liguria, dal Piemonte, dalla Val d'Aosta e dalla Lombardia. Il fenomeno culminerà alle 19.45 in Italia. Il picco sull'Atlantico del Nord, vicino alle coste di Groenlandia e Islanda. Infine a Catania, all'aeroporto Bellini, continua l'emergenza cenere dell'Etna. Molti voli sono stati sospeso tutti i voli fino alle 18 e per 100.000 viaggiatori circa le vacanze sono andate praticamente a vuoto, sono in attesa del loro volo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche, 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana, che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale come ormai accade da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio, venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 zirin 38 uni. Affidabilità alta.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: edizione di Mezzogiorno. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre, la volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite, preziose le testimonianze e le coscienze, capaci di trasmettere esperienze e valori, di respingere odio, disprezzo per il rispetto del pluralismo e dell'identità. Queste le parole del presidente Mattarella in occasione dell'anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. Ed ora in Colombia, dove si scava ancora tra le macerie dopo il violento terremoto di 2 giorni fa, le stime americane parlano di almeno 1000 vittime. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio. Un'altra giovane è rimasta sepolta per 30 ore. Desidero esprimere la mia vicinanza ai nostri fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e ferite, oltre a ingenti danni materiali. Così Papa Leone nell'udienza generale di oggi durante i saluti ai fedeli di lingua spagnola. Inviato subito un primo aiuto finanziario indirizzato direttamente al Segretariato Nazionale del Pastoral Social Caritas colombiana della Conferenza Episcopale. Nuove esternazioni del presidente Trump sul Medio Oriente, dichiara di non fidarsi dell'Iran e ribadisce che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga dal vertice della NATO in Turchia a luglio, Trump commenta: seguo le indicazioni del Secret Service, ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale. Infine, per la sua ricandidatura nel 2028, dice: me lo chiedono in molti, ma la legge è ferrea. I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina. Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili in qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, così il premier russo Putin. A bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, dove è arrivato per assistere a manovre militari. È fissato in questi minuti nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato del suo amico giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. Continuano a restare sospese le attività di volo per l'emergenza cenere lavica dell'Etna all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18. Migliaia di passeggeri che sono rimasti a terra, che hanno subito disagi, molti sono stati indirizzati all'aeroporto di Palermo e Trapani. Comiso è stato riaperto alle 10. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche, 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana, che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale come ormai accade da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio, venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 zirin 38 uni. Affidabilità alta.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.

0: saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 12 agosto, del GR Valdichiana. La mostra cortonese Gino Severini, Modernità come dialogo, ha superato i 5.000 biglietti. Proprio ieri mattina, la signora Rossella Sebastiani con il marito Lauro Nanni hanno arrotondato il contatore dei visitatori del MAEC. Rossella e Lauro vivono a Roma ed hanno scelto Cortona quale meta di una breve vacanza. Sapevamo della presenza della mostra, spiegano i due visitatori, ed abbiamo optato con piacere per questa destinazione. Conosciamo Cortona e non ci siamo fatti scappare l'opportunità. La mostra, inaugurata lo scorso 4 luglio, resterà aperta fino al 1 novembre. Ad agevolare tutti coloro che hanno accesso agli spazi espositivi c'è anche un impianto di climatizzazione particolarmente confortevole. La mostra, dichiara il sindaco Luciano Meoni, oltre ad offrire un'esperienza culturale importante di cui andiamo fieri, è anche un modo per refrigerarsi dalla calura che in questo periodo non agevola i tanti appassionati che si dirigono in centro. Il sistema di climatizzazione è stato potenziato per tenere la temperatura interna ad un livello consono alla corretta conservazione delle oltre 80 opere che provengono da importanti musei e collezioni internazionali. Questo aspetto è indubbiamente benefico per tutti coloro che decidono di visitare il MAEC, un luogo già fresco di per sé. Il dato dei 5.000 visitatori, raggiunto in poco più di un mese, ci incoraggia a proseguire su questa strada e a costruire a Cortona proposte culturali capaci di parlare al mondo intero, aggiunge l'assessore alla cultura Francesco Attesti. La mostra riesce a mettere in dialogo la storia e l'identità della nostra città con una dimensione internazionale, offrendo ai visitatori un'occasione di conoscenza e di approfondimento di grande qualità. Negozi di vicinato. Castiglion Fiorentino fa fronte comune sì unanime alla proposta di legge. Il Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino nel corso dell'ultima seduta ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Libera Castiglioni a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare promossa dai confesercenti dal titolo Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Il documento richiama l'attenzione sulla progressiva riduzione delle attività commerciali nei centri urbani, nei borghi, nelle periferie, una situazione che non riguarda soltanto il numero delle attività, ma anche la qualità dell'offerta. Con la scomparsa di molti esercizi indipendenti e una crescente omologazione del commercio, soprattutto nei centri storici. E anche Castiglion Fiorentino non fa eccezione. La chiusura di un negozio, in particolare nei piccoli centri, non rappresenta soltanto la perdita di un'attività economica, viene meno anche un servizio per i cittadini, un luogo di relazione e un presidio sociale. La mozione sottolinea anche il ruolo delle attività commerciali nella promozione delle produzioni locali e dei prodotti a chilometri zero. La proposta punta a garantire le continuità dei servizi essenziali. Tra le misure previste figurano l'istituzione delle zone economiche speciali di prossimità, un regime fiscale di vantaggio per le imprese presenti nelle aree interessate, forme di sostegno finanziario e semplificazione amministrativa. Inoltre la creazione di un osservatorio nazionale e l'istituzione di un fondo per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. La proposta di legge a sostegno delle imprese di vicinato può essere sottoscritta recandosi all'ufficio protocollo negli orari di apertura del comune, chiedendo i moduli per apporre la propria firma. Rubata la pietà dalla cappella dove riposa Sara Ceccantini. L'appello della famiglia affinché sia riportata al suo posto. La statua che vegliava sulla tomba di Sara Ceccantini nel cimitero di Agazzi è stata trafugata nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 agosto. Qualcuno ha portato via dalla cappella Giuliattini Bichi una riproduzione della pietà, custodita al suo interno dagli anni 80, da quando la struttura fu costruita e mai toccata fino ad oggi. A scoprire il furto sono stati i genitori di Sara, la giovane madre morta 2 mesi fa in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava con le amiche per festeggiare il suo addio al nubilato. sono proprio i familiari a rivolgere un appello a chi ha portato via la stapa, chiedendo che venga restituita e possa tornare al suo posto in un luogo di preghiera e raccoglimento. La famiglia spera che queste parole possano toccare la sensibilità dei responsabili e di chi ha facoltà di intervenire, affinché questo momento di così grande dolore possa essere almeno lenito. L'appello che anche noi di Radio Incontri in Blu condividiamo è rivolto anche a chiunque possa avere informazioni utili o contribuire a far tornare la pietà nella cappella che l'ha custodita per oltre 40 anni. Mancano ormai poche ore all'apertura della 65esima edizione della Sagra della Bistecca, che si svolgerà a Cortona dall'11 al 15 agosto presso i Giardini del Parterre. Si rinnova così anche quest'anno il rito gastronomico più importante della Valdichiana, che fu inaugurato nel 1961 dal grande Tonino al secolo Antonio Accordi, ricordato non a caso come il re della bistecca. Le buonissime bistecche di Chianina, cotte al sangue sulla gratella più grande del mondo, soddisferanno il palato delle migliaia di avventori che, come sempre, affolleranno i tavoli allestiti nella bellissima e naturale location del parterre di Cortona. L'evento è aperto ogni sera dall'11 al 15 agosto, dalle ore 18 alle 24. È possibile acquistare i ticket in anticipo tramite il sito ufficiale della Sagra della Bistecca. Come di consueto, chiudiamo il giornale con la pagina dello spettacolo Odissea, ultima tappa. In tutto il mondo si parla del film Odisseo di Christopher Nolan, ma Cortona non è da meno con uno spettacolo che torna però alle origini della grande opera omerica. Questa sera alle 18.30 si conclude il percorso di Ulisse nella cornice senza tempo dell'area archeologica del Sodo di Cortona. Si conclude così il Festival Radici Culturali con gli ultimi 8 canti del poema di Omero. Il viaggio di Ulisse si è concluso dopo 10 anni di guerra a Troia e 10 di pellegrinaggio nel Mediterraneo. Giunto ad Itaca, prima di ricongiungersi con la amata Penelope, egli dovrà conoscere l'arroganza dei proci, il tradimento, le ingiurie, le percosse. Solo allora la vendetta potrà essere compiuta, solo allora la giustizia potrà essere ristabilita secondo il volere degli dei. Dopo il successo dei primi 2 episodi dello spettacolo Odissea, il viaggio della conoscenza, l'autore e interprete Gianluca Brundo presenterà il terzo appuntamento con la messa in scena dei canti dal 17° al 24°. Ulisse Mendicante, il cane Argo, i proci, Iro, Penelope, l'arco di Ulisse, la vendetta, il ritorno della giustizia. In scena vi saranno anche le percussioni di Michael Cucchi e le canzoni interpretate da Gaia Morgantini. I costumi sono di Maria Ines Saglietti. Tutto questo stasera alle ore 18.30 presso l'area archeologica del Sodo di Cortona. Per oggi è tutto, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto e vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Ricordo che questo GR può essere riascoltato nel sito www.radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu su Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Bentrovati e buon ascolto con la pagina sportiva di oggi mercoledì 12 di agosto. Siamo già a metà settimana e il nostro pensiero vola già in Sardegna, quando l'Arezzo, dopodomani, cioè venerdì, affronterà la formazione del Cagliari al cospetto del Cagliari per un nuovo turno di partita e quindi di Coppa Italia Freccia Rossa. Vabbè, mi direte che è antipatico ricordarlo, ma io lo faccio uguale, anche perché è una grossa opportunità, cioè assistere alla partita Cagliari-Arezzo in diretta nazionale su Italia 1, che detiene i diritti di Coppa Italia Freccia Rossa, non è che succeda poi tutti i giorni. La squadra continua ad allenarsi a Rigutino e dopo i primi 15 giorni e poi altri 15 giorni, quindi un totale di 30 giorni di preparazione, credo che adesso si debba lavorare soprattutto su quella che è la velocità in campo, perché i carichi sono decisamente molti. Però ricordare la partita di domenica scorsa è ancora piacevole, perché non sarà stata poi una grande partita, ma una formazione come quella Amaranto è apparsa decisamente pimpante, ordinata in campo, con trame di gioco consolidate. Ha giocato contro il Brescia, è vero, rimaneggiato, però insomma un risultato di 2-0 mi sembra nel quale ci sia poco da discutere. Credo di poter dire una qualificazione meritata per gli Amaranto grazie ad una prestazione con qualche sbavatura, ma complessivamente soddisfacente. Il calcio d'agosto è ingannevole, le prime uscite vanno prese con le molle, ma chi era allo stadio si è divertito, ha applaudito due gol spettacolari e si è gustato 97 minuti di buon livello. Merito per carità anche degli avversari, dato che il Brescia ha sfiorato la B 2 mesi fa ed è la più seria indiziata per salire di categoria nel girone nord di Lega Pro a primavera 2027. L'Arezzo in ogni caso ci ha messo del suo e vincere, anche se è calcio d'agosto, non è mai un brutto segnale. Tutto sommato è stato più che positivo il giudizio degli sportivi per i quattro debuttanti in questa gara. Abbiamo detto Nunziante tra i pali è una garanzia, con i piedi è da rivedere. Sala a sprazzi ha fatto vedere che è probabilmente e può candidarsi anche al migliore acquisto di questa sessione di calcio mercato. Abbiamo parlato di Cerri, che ha bisogno ancora moltissimo di ambientarsi e soprattutto di smaltire i carichi, lui che ha una grossa stazza fisica. L'ultimo giudizio va per Julian Iliannes, schierato al centro della difesa, nessuna sbavatura per lui e quindi giocatore che servirà moltissimo in questo Arezzo in Serie B. Sentiamolo nel post gara.
3: Un giudizio su questo match: è una bella vittoria, importantissima. Accediamo al secondo turno, troveremo una squadra di Serie A. Insomma, intanto analizziamo questo 2-0.
4: Penso sia una grande vittoria perché abbiamo giocato con una squadra per me forte, con tanti giocatori che sono fuori categoria, perché ci sono tanti giocatori che la Villa facevano fino all'anno scorso. Non era facile sulla carta, siamo stati bravi, abbiamo affrontato la partita bene, l'avremmo approcciata bene, l'abbiamo preparata bene, siamo portati la vittoria a casa. Sicuramente ci sono cose da migliorare, ma essendo la prima partita della stagione è normale.
3: Ecco, cosa c'è da migliorare secondo te?
4: Oh, sicuramente possiamo migliorare quando abbiamo la palla. Oggi magari la stanchezza ti portava un po' a sbagliare certe scelte che magari a campionato in corso sono sicuro che non sbaglieremo, perché abbiamo i giocatori che sono forti, che hanno un bel piede. Però è normale, il caldo, la prima partita, la stanchezza, tutto normale del periodo.
5: Come valuti il tuo debutto con la maglia Amaranto, anche se
4: sarà
5: la seconda
4: quella italiana? Mi sono trovato bene, l'avevo già detto, mi sono trovato bene anche con i compagni, quindi un gruppo che mi ha accolto subito, mi hanno fatto sentire che ero parte di loro, come se avessi vinto il campionato con loro, e questo sicuramente mi ha aiutato a trovarmi bene subito, che anche merito loro si sono riuscito oggi a dare una mano alla squadra.
5: Con Gigli, che poi sei compagno di parte stasera, avete anche salvato diverse occasioni del Brescia.
4: Sì, ti dico, con Matti c'è un bel rapporto, cioè, abbiamo fatto tutte le amichevole anche oggi la partita, io con lui mi trovo bene, cioè, ci capiamo, diciamola così, anche fuori dal campo è uno con il che sto spesso, quindi anche questo secondo me ti porta un po' a conoscerti meglio.
6: Ho visto anche che avete centrato anche 3-4 fuori gioco lì su una linea molto, molto buona, insomma, questo significa che già vi siete un po' affiatati.
4: Diciamo che ci parliamo tanto. La linea difensiva ci parliamo tanto, no? Non c'è un momento nel quale uno sta zitto, quindi cerchiamo sempre di tenere la linea alta quando si può, e quando magari io mi abbasso un po' troppo, Matte mi fa salire, quando si abbassa lui lo faccio salire io, quindi è una cosa che in tutta la linea, anche Samo, anche ci parliamo tutti, e questo ci porta a volte a fare questi fuorigioco che il mio pensiero è che non sono fatti a caso, diciamo, una cosa fatta bene.
6: Sì, poi tu potevi fare il terzo gol, cioè provando alla fine, insomma, ribottato, quindi hai fatto una deviazione cieca, è finita in due, cioè era un 3-0, ma che non dava molto quel gol, però perché sarebbe stato in campo?
4: Purtroppo mi sono trovato con la porta alle spalle, ho cercato di fare la deviazione, ma è partito troppo piano la palla.
5: Il mister aveva sottolineato lo spirito di gruppo, no? E ha citato proprio anche te proprio per questa iniezione che hai portato. Ecco, a che punto sei nel
6: di mettere un po' di personalità, di esperienza, di garra, per dirla.
4: Sì,
6: in questa squadra qua.
4: Secondo me questo gruppo già ce l'aveva, è un gruppo che è coeso, che è sano, che è pulito, quindi ti rendi conto subito quando arrivi in questi gruppi così, e come ho detto prima mi hanno fatto sentire subito parte di loro, e questo porta a me a poter prendermi a volte magari delle confidenze in campo, sempre per migliorare, diciamo. Anche loro dicono le cose a me, come ho detto prima, e così che funziona.
6: Una cosa, il punto di campionato è ad Avellino, una piazza che conosci bene, poi Palermo, poi Verona, e quando hai visto il calendario hai detto beh, meglio così perché cominciamo subito forte, oppure insomma avresti preferito un avvio più buono?
4: Penso che in B non ci sono partite facili. E anche quelle che sulla carta dici che magari sono più facili di altre, non ci sono partite facili. Tutte le squadre si giocano tutto per il tutto, però è anche vero che trovarle subito forse è meglio, come ho detto prima, trovarle subito forse è meglio che trovarle quando magari quelle squadre che hanno una rosa più lunga non hanno ancora in condizioni ottimali, capito? Magari può essere una cosa a favore nostro.
2: Per quello che riguarda il campionato di eccellenza Umbro, il Vivi Altotevere San Sepolcro non nasconde le proprie ambizioni di tornare velocemente nel campionato di Serie D. Per questo ha acquisito un giocatore molto importante come Tommaso Cappelli. È un giocatore giovane, ma ha già una forte esperienza. Importante soprattutto tra la Serie D e l'eccellenza, Cappelli è un difensore duttile, capace di ricoprire più ruoli nel reparto arretrato e di mettersi a disposizione della squadra in base alle necessità. È cresciuto calcisticamente nel Santa Firmina. Cappelli è successivamente approdato al Montevarchi, dove ha completato il proprio percorso nel settore giovanile fino alla primavera, entrando poi nel giro della prima squadra e collezionando anche 3 panchine nel campionato di Serie C. Il passaggio al Terranova Traiana segna l'inizio della sua esperienza nel calcio dei grandi. Nella prima stagione conquista il campionato di eccellenza e la Coppa Italia di categoria, contribuendo alla promozione in Serie D. Confermato anche nella stagione successiva, disputa con i biancorossi il campionato di Serie D, centrando l'obiettivo salvezza. Nell'ultima stagione ha invece vestito la maglia del Figline nel campionato di eccellenza. Le sue parole sono state: ho scelto San Sepolcro perché mi è piaciuta molto la presentazione del progetto da parte del direttore. So che questo è un ambiente nel quale posso crescere, migliorare e fare bene. Arrivo con una gran voglia di mettermi a disposizione della squadra. Tommaso Cappelli probabilmente è ammirabile domani sera allo Stadio delle Fonti di Monte San Savino, quando ci sarà l'allenamento congiunto fra Sansovino e Vivi Altotevere San Sepolcro, in programma alle 18.30 allo Stadio delle Fonti, sempre di Monte San Savino. Per il campionato di promozione sono 2 le società che hanno iniziato la preparazione lunedì 10. Partiamo dal Foiano, Stadio De Pini, agli ordini di mister Piccirillo, i portieri Buzzini e Lombardini, con i difensori Abram, Borgogni, Bux, Fancelli, Lombardi, Seri e Vannuccini, centrocampisti Chioccioli, Guidarelli, Lombardi, Mancini, Rossi e Sar, gli attaccanti Alessi, Bernardini, Gimondo, Guerrini, Orlando, Pareggi e Pratesi. La preparazione non riguarda solo la prima squadra, ma ha iniziato anche la Juniores, guidata dal tecnico Sauro Lastrucci e dal vice Fabio Tiezzi. Invece l'Unione Calcistica Siena Lunghese si è ritrovata alle 10 di lunedì presso il campo sportivo di Serre di Rapolano per preparare la stagione sportiva 2026-27. Agli ordini di mister Enrico Testini, coadiuvato dal suo vice Luca Giannini, completano lo staff anche chi guiderà i rossoblù in questa stagione: Riccardo Bigozzi, preparatore atletico, Marco Sodi, preparatore dei portieri, e Alessandro Cateni, collaboratore tecnico. I portieri Marini e Minucci, difensori Bonecchi, Fineschi, Gagliardi, Palazzesi, Parigi, Sani e Tomberli. I centrocampisti Bardelli, Bongini, Maggi, Mazza, Salvestroni, Tacchini, Turillazzi. Gli attaccanti Bucaletti, Daniele, Camerini, Gianmarì, Ferretti Filippo, Palmerini Tommaso e Sacco Mattia. Ci sono anche dei ragazzi aggregati della Juniores: Ceccarelli Edoardo, Cresti, Marchi, Quinti, Rosati e Sonnati. Prime sensazioni e primi allenamenti per il rossoblù, con le attenzioni rivolte anche al nuovo arrivato Matteo Tomberli, difensore proveniente dalla Rondinella Marzocco, pronto a mettersi a disposizione del mister e dei compagni. L'intervista è di Massimo Grotti.
7: Allora, abbiamo qui uno dei nuovi arrivi in casa sinalunghese, Matteo Tomberli, proveniente dalla Rondinella Firenze, prima Grassina, Terranovese, insomma un bel curriculum importante per questo difensore centrale che arriva alla corte di mister Testini. Allora Matteo, prime impressioni di questo primo giorno in rosso-blu a Sinalunga?
8: Ma direi oggi tanta fatica, ma è normale sia così, sono giorni di preparazione, quindi ecco, è normale faticare, insomma, quindi tutto va.
7: Senti, queste tue esperienze tutte nel Fiorentino credo sia forse la prima volta che vieni così a sud, diciamo, in Valle di Chiana.
8: Diciamo sì, ho avuto un'esperienza sempre nell'Aretino, chiaramente a Terranova come prima hai detto, e prima ancora, i primi 6 anni di una squadra a Laterina. Quest'anno sono proprio ancora più lontano, però insomma spero, ora sto conoscendo i ragazzi e tutto, spero insomma che vada nel migliore dei modi.
7: Dei tuoi nuovi compagni chi è che conosci come giocatore o che ci ha giocato insieme?
8: Insieme, in realtà nessuno, ho giocato però contro grandi giocatori, Cap, Bucaletti, ora non voglio dimenticarmi di nessuno, insomma, quindi i primi due mi vengono in mente sono sicuramente loro.
7: Senti, un'ultima cosa, poi ti lascio andare a fare la doccia. Ti troverai a giocare accanto a un mostro sacro come Francesco Gagliardi. Ecco, lui lo conoscevi come giocatore?
8: Ecco, no, lui no, però ho sentito parlare di lui e insomma il suo curriculum penso dica tutto, quindi tanto di cappello, e sicuramente insieme a Mattia io sono i due più vecchi, quindi sicuramente cercherò di rubare qualcosa da loro, ecco.
7: Bene, grazie di queste prime parole e speriamo di vederci in sala stampa poi per commentare. Benissimo. qualche gol sul calcio d'angolo.
8: Speriamo qualche vittoria, prima di qualche gol.
7: Grazie. Beh. Ciao.
2: Nella pagina di domani altri voci, altri luoghi, ma sempre su Radio Incontri. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

0: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: in Blu 2000 News.
1: Colombia si scava ancora tra le macerie, almeno 1000 le vittime secondo gli Stati Uniti. Salvata una madre e un neonato dopo 30 ore, il Papa esprime vicinanza alla popolazione durante l'udienza generale. Crisi di Ceuta, la Danimarca annuncia di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre. La volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite. Così il presidente Mattarella nell'anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Buongiorno da Franco Rossi. Colombia si scava ancora tra le macerie, almeno 1000 le vittime secondo gli Stati Uniti, salvate una madre e un neonato dopo 30 ore sotto le macerie. Caterina Dall'Olio.
2: È salito a oltre 250 morti e 600 feriti il bilancio del terremoto in Colombia, ancora oltre 3000 dispersi. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari a favore del paese devastato. Gli ospedali di Cali, città vicina all'epicentro della scossa di 7.4 di magnitudo, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Non si sa ancora quale sia la situazione in alcune zone molto impervie. Oltretutto, nei dipartimenti più colpiti ci sono grossi buchi nella rete di telefonia mobile. Alle ricerche dei dispersi sta contribuendo anche l'Europa. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l'alta rappresentante per la politica estera dei 27, Kaja Kallas, hanno annunciato di aver attivato Copernicus, il sistema satellitare che fornisce dati geospaziali e mappe satellitari per una gestione più rapida dei disastri naturali e che è già stato utilizzato a giugno in Venezuela. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina. Crisi di Ceuta, la Danimarca annuncia di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Ce ne parla David Murgia.
3: Il match non è ancora finito, nuovamente Spagna contro Italia con Madrid che torna ad attaccare il nostro paese. Da Ceuta il ministro degli esteri spagnolo Álvarez accusa il governo Meloni di aver sospeso Schengen per esigenze elettorali e interessi di parte e torna a puntare il dito contro la gestione italiana dei flussi che, sostiene il ministro spagnolo, registrerebbe un numero di ingressi irregolari superiore a quello spagnolo. Parole che riaccendono la crisi diplomatica scatenata dall'ondata migratoria di Ceuta con la decisione di Roma di sospendere Schengen e Madrid che risposto applicando a sua volta il provvedimento. Le accuse spagnole vengono rimandate al mittente dal governo italiano che anzi rincara la dose parlando di preoccupazione che continua per l'arrivo di migranti dall'enclave spagnola. Intanto domani i 20 deputati e senatori italiani del comitato Schengen hanno convocato in audizione il ministro dell'interno Matteo Piantedosi con all'ordine del giorno proprio il tema dei controlli. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Per paura di un attentato, il presidente americano Trump ha dovuto cambiare l'aereo che lo riportava a casa dopo il vertice NATO in Turchia dello scorso luglio. Ce ne parla Ugo Scali.
4: Faccio quello che mi dicono i servizi segreti, risponde così Trump ai giornalisti che gli hanno chiesto conferme sulle indiscrezioni che hanno ricostruito la sua partenza dalla Turchia. La minaccia di un attentato iraniano ha fatto scattare il singolare piano. Il presidente, davanti alle telecamere, è salito sull'Air Force One per poi scendere segretamente dal velivolo nascosto in un mezzo del catering aeroportuale, imbarcandosi su un aereo militare. Trump è anche tornato sull'idea di ricandidarsi nel 2028 affermando, me lo chiedono tutti, ma la legge che lo vieta è molto chiara e rigorosa. Sul conflitto in Medio Oriente dichiara di non fidarsi dell'Iran, ribadisce che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz, anche se la situazione sul campo resta sicuramente più ingarbugliata. In Libano infine non si fermano i raid di Israele, l'artiglieria di Tel Aviv avrebbe colpito stamane con munizioni al fosforo bianco le alture di Al-Itaer. La diplomazia però non perde le speranze, un nuovo round dei colloqui di pace tra Libano e Israele è prevista ancora una volta a Roma all'inizio di settembre. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, attacchi con droni russi nella notte, anzi con droni ucraini nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk. Secondo i media i detriti di droni hanno colpito edifici residenziali provocando vittime. Segnalate esplosioni anche in Crimea e nella regione di Balaclava. Zelensky nel suo consueto discorso serale ha detto che la Russia si sta preparando ad una ulteriore mobilitazione in autunno dopo le elezioni parlamentari. Torniamo in Italia. Era fissato a mezzogiorno nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico giornalista Siegfried Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. All'indagato, i PM di Roma hanno contestato l'aggravante del metodo mafioso. Con il gran caldo torna il problema drammatico della situazione delle carceri sovraffollate, una situazione diversa all'istituto minorile Beccaria di Milano. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
5: Qui mancano anche i palloni da calcio, spiegano educatori e agenti della penitenziaria. Agosto è il mese più crudele per gli adolescenti in carcere. Nell'istituto minorile Beccaria di Milano i giovani condannati in attesa di giudizio provano a convivere con il caldo. I numeri dicono che la struttura non è sovraffollata. Si contano 56 detenuti, tutti maschi, su 57 posti. Siamo al limite, non come ad agosto 2024, quando scoppiò una vera e propria rivolta. Ora la dirigenza è tutta al femminile, la direttrice Eleonora Cinque, giovanissima.
6: I fenomeni legati alla politica criminale sono sempre molto variegati e cambiano di mese in mese.
5: In un'estate dal caldo record, la vita nella struttura è resa più faticosa anche dalla temporanea chiusura per ferie di alcune attività e laboratori. Due anni fa il Beccaria è finito nella bufera per un'inchiesta della Procura di Milano. Ora il clima è migliorato e i numeri più bassi permettono di lavorare meglio. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: 82 anni dopo, Sant'Anna di Stazzema resta una ferita aperta e un monito per il presente. Da quel luogo di memoria il messaggio di Mattarella, che richiama le radici della Repubblica e mette in guardia dal ritorno della guerra e dalle logiche di potenza. Ce ne parla Monica Di Loreto.
7: 12 agosto 1944, Sant'Anna di Stazzema diventa uno dei simboli dell'orrore nazifascista. Le SS, con la complicità dei fascisti, massacrano centinaia di civili inermi, donne, anziani e bambini. Sono 560 le vittime ricordate dalla comunità. 82 anni dopo, da quel luogo di dolore, arriva il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla di un sacrario civile dove si trovano le radici della Repubblica, ma il Presidente guarda anche al presente. Ora le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, avverte Mattarella, mentre tornano le volontà di potenza e i propositi di dominio. E allora ricordare significa difendere pace, libertà e democrazia. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova. Sant'Anna resta così una ferita della nostra storia, ma anche un monito per il presente, perché l'orrore della guerra non torni a cancellare la dignità dell'uomo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dell'eruzione dell'Etna, che continua incessantemente e quindi continuano a restare sospese le attività di volo a Catania. L'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini resta chiuso fino alle 18. È stato riaperto invece attorno alle 10 l'aeroporto di Comiso. Molti passeggeri sono comunque rimasti a terra e molti sono dirottati all'aeroporto di Trapani e di Palermo. Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucaristia. Incoraggio tutti a partecipare alla messa, così Papa Leone nell'udienza generale del mercoledì. Paolo Fucili.
8: Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucaristia e allora esorta Leone, incoraggio tutti a partecipare alla messa,
9: non assistendovi soltanto in modo virtuale.
8: E per farlo, chiede il Papa, cerchiamo le migliori condizioni anche per chi domenica lavora. Udienza del mercoledì in Basilica, al riparo dal caldo di Piazza San Pietro. Dopodomani, ricorda poi il Papa ai polacchi, ricorre la memoria liturgica di San Massimiliano Kolbe, martire ad Auschwitz, dove salvò con la sua vita quella di un altro prigioniero.
9: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata.
8: E da San Pietro infine Leone prega ancora per le vittime del terremoto in Colombia e le loro famiglie, con un grazie di cuore a chi lavora a soccorrere e assistere i sopravvissuti. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La quarta ondata di calore sull'Italia potrebbe protrarsi fino al 17 di agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di temperatura con 7-8 gradi sopra la media. L'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato, così spiegano gli esperti. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potrete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Roberto Damiate, regia, buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Colombia sarebbero almeno 250 i morti finora accertati per lo spaventoso sisma che ha colpito il paese latinoamericano due giorni fa. Più di 1000 i feriti e quasi 3000 i dispersi. A più di 36 ore dal disastro, oggi una donna 32enne, Daniela Largo, è stata estratta viva dai soccorritori dalle macerie a Pereira, uno dei comuni più devastati dal terremoto.
2: Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari a favore del paese devastato. Gli ospedali di Cali, città vicina all'epicentro della scossa di 7.4 di magnitudo, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Non si sa ancora quale sia la situazione in alcune zone molto impervie. Oltretutto, nei dipartimenti più colpiti ci sono grossi buchi nella rete di telefonia mobile. Alle ricerche dei dispersi sta contribuendo anche l'Europa, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e l'alta rappresentante per la politica estera dei 27 Kaja Kallas hanno annunciato di aver attivato Copernicus, il sistema satellitare che fornisce dati geospaziali e mappe satellitari per una gestione più rapida dei disastri naturali e che è già stato utilizzato a giugno in Venezuela. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: A Sant'Anna di Stazzema, sulle Alpi Apuane toscane, 82 anni fa, reparti delle SS naziste compirono un eccidio di civili, uccidendo 560 persone inermi, in gran parte donne, anziani e bambini, bruciando anche i loro corpi e le case del piccolo paese. Oggi si svolgono le celebrazioni in ricordo di quei martiri della follia totalitaria nazifascista. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora la volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite. Per questo, scrive il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio per l'anniversario, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, in grado di respingere la violenza, l'odio, il disprezzo per il rispetto del pluralismo e dell'identità delle persone. Chiesa salutando stamane i pellegrini polacchi durante l'udienza generale nella Basilica di San Pietro, Papa Leone XIV ha ricordato tra l'altro che alla vigilia dell'Assunzione si celebra la memoria liturgica di San Massimiliano Maria Kolbe, che offrì la sua vita per un compagno di prigionia nel campo nazista tedesco di Auschwitz. Il pontefice ha auspicato che anche il ricordo di questo evento ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Sono le parole dell'estate ad accompagnarvi anche in questo mercoledì 12 agosto 2026 fino alle 16 insieme con Daniele Caruso in regia, con tutti voi che ci scrivete e insomma ci comunicate anche la vostra voglia di vacanze, la vostra voglia di rimanere in ufficio per quelli che stanno lavorando. Vi teniamo tanta compagnia, lo sappiamo, da quello che ci raccontate anche in questi giorni. Per quelli che sono rimasti in città, caldo, caldo estremo ancora fino a Ferragosto e forse anche oltre, ma oggi è la giornata importante di cui abbiamo parlato ampiamente anche ieri con i vari consigli degli esperti su come guardarla questa eclissi solare parziale nel nostro paese, ma che ricopre un buon 90% e oltre del disco solare, diciamo così, per un tramonto sui Generis è veramente affascinante e magnetico. Basta avere appunto gli appositi occhialini, mi raccomando, non guardiamo l'occhio nudo, se no insomma è un po' pericoloso anche per la retina. Intanto noi ricordiamo la nostra mail diretta @radioinblu.it per tutti i vostri messaggi. Vi aspetto anche oggi, tra poco un bel giro di concerti per questa giornata di mercoledì, anche quelli che voi stessi ci segnalate, poi parleremo anche dei furbetti dell'ombrellone. Intanto iniziamo con questa dei REM.

Si parlano in queste ore che si rinnova anche quest'anno, cioè il Giova Summer Party di Jovanotti, che fa tappa oggi a Montesilvano in provincia di Pescara, alla Music Arena. Blanco sarà a Baia Domizia in provincia di Caserta, nella zona di Arena dei Pini, mentre invece questa sera al Locus Festival a Locorotondo in provincia di Bari, a Masseria Ferragnano il live di Vinicio Capossela. Caparezza protagonista a Montignoso in zona Massa Carrara, Arena della Versilia. C'è anche Nicolo Favvi a Sirolo in provincia di Ancona all'Arena Parco della Repubblica, e poi vi segnalo a Gerola sui Sentieri degli Dei questa sera a partire dalle 21 in provincia di Napoli. Ovviamente al Parco della Colonia Montana ci sarà Francesca Michelin. Più giù in Sicilia andiamo a vedere cosa accade a Zafferana Etnea in provincia di Catania, all'Anfiteatro Falcone Borsellino ci sarà Raff all'interno della rassegna Etna in Scena. Madame a Castiglioncello in provincia di Livorno, Castello Pasquini per lei, mentre invece alle 21.30 il grandissimo Massimo Ranieri vi aspetta al Golf Aranci o al Biatempio all'Arena del Mare. C'è anche la possibilità di apprezzare Zen Circus dal vivo alla Mezzia Terme in provincia di Catanzaro, al Lungomare Falcone Borsellino, all'interno della manifestazione denominata Color Fest. E giusto per colorare d'allegria e musica anche la giornata di domani, vi anticipo che ci sarà Achille Lauro a Olbia, nella zona dell'Arena, al Red Valley Festival, mentre invece gli Tfiba saranno a Forte dei Marmi Lucca, al Parco di Villa Bertelli. Queste sono soltanto alcune anticipazioni di quello che tratteremo domani all'interno della pagina dei concerti. Adesso novità musicale, questa è Enemies.

stanza a destra, l'unico ricordo forse di quando ero piccolo, perché anche noi lo facevamo da piccoli, insomma chi non l'ha fatto, cioè lasciare magari il telo da mare sulla sdraio, lo fanno anche i grandi, non solo i piccoli, per occupare il posto per il giorno dopo in spiaggia. Lo fa anche il nostro Daniele Caruso, lo ha detto senza peli sulla lingua, l'hai fatto anche tu in vacanza, lo facevi, sì certo. Allora c'è un tabloid tedesco, se ne è occupato addirittura, e ha raccontato il fenomeno contro chi tenta di trasformare la spiaggia pubblica in una prenotazione privata. Non si dovrebbe fare, ovviamente, ma tutti più o meno l'abbiamo fatto almeno una volta nella vita. Le pratiche di quelli che sono chiamati furbetti dell'ombrellone finiscono sotto i riflettori anche all'estero. La strategia è semplice: lasciare appunto durante la notte l'attrezzatura proprio sulla spiaggia, tipo ombrelloni, lettini e sedie pieghevoli, così da ritrovarli al mattino seguente e già avere il proprio spazio occupato. Una sorta di prenotazione fai da te, che però ovviamente sulle spiagge libere non ha alcun valore, può trasformarsi in un problema per chi la mette in pratica, perché pare che ci siano anche le multe. Quindi dietro la corsa alla prima fila, secondo la ricostruzione, ci sarebbe anche il costo sempre più elevato delle attrezzature degli stabilimenti balneari. Ovviamente se si può risparmiare da qualche parte, uno si porta l'occorrente da casa, è anche giusto, diciamo, che in qualche modo si risparmi per un'economia domestica migliore. Per una postazione con ombrellone e due lettini, soprattutto nelle località più richieste, lo ricordiamo, la spesa può diventare davvero un salasso, e salasso può far rima con Alassio. Sulla costa ligure, ad esempio, questo quotidiano tedesco indica una media di circa 340 euro a settimana per una sistemazione in prima fila, ragazzi. 340 euro a settimana sono soldi e soldoni. A Lignano Sabbio d'Oro, che dicono sia la località più economica presa come riferimento dal giornale, si arriva invece a circa, economica neanche più di tanto, 164 euro a settimana, che comunque secondo me è anche caro. In alta stagione poi non ne parliamo, il conto può salire ancora, e da qui l'attrattiva della spiaggia libera, cioè niente costo ovviamente per la postazione, almeno nelle intenzioni di chi lascia l'attrezzatura, il telo da mare o la sdraio per il giorno seguente. Quindi l'ombrellone diventa una prenotazione a tutti gli effetti, ombrelloni piantati soprattutto nella sabbia, lettini e sedie, e persino addirittura le tende, che possono diventare una forma di occupazione abusiva dello spazio demaniale. Tra gli episodi c'è anche quello di Marina di Peschici in Puglia, dove i controlli avrebbero portato al ritrovamento di una vera e propria distesa, che è quella di Daniele Caruso, che hanno trovato attrezzatura sulla spiaggia, cioè sei andato lì in vacanza, quindi presumo sia la tua, circa 180 ombrelloni, decine di lettini per tutta la famiglia e oltre 200 picchette, perfino una tenda da campeggio, numeri che restituiscono bene la dimensione di questo fenomeno. E dicevamo, ci sono anche le multe, attenzione, perché viene sorpreso proprio sul fatto occupare abusivamente la spiaggia lasciando queste attrezzature durante la notte. La conseguenza può essere simbolica ma altrettanto pesante, perché sono previste multe fino a 200 euro in caso di comportamenti reiterati. Può entrare in gioco anche l'ipotesi di occupazione abusiva di suolo pubblico come accusa, quindi prestate la massima attenzione. Voi insomma fatevi un esamino di coscienza, noi ce lo siamo fatti, l'abbiamo fatto anche noi in passato, quindi non si fa e si rischiano anche delle multe. 14:22, arrivano dal passato i Corner Shop.

0: In questo pomeriggio su Inblu 2000, le parole dell'estate, trattiamo di una storia veramente molto profonda e toccante, quella che riguarda una donna, una mamma prima di tutto. Lei è Giusy Battain con noi direttamente dalla provincia di Treviso. Buon pomeriggio Giusy, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie Max.
0: Allora, noi ti abbiamo chiamato molto volentieri oggi pomeriggio perché tu sei la fondatrice e direttrice di un'associazione no profit che pone, diciamo, il focus su un'importanza che riguarda i bambini, anche lo stato delle famiglie, quelle che seguono i propri figli in corsia, e quindi anche in questo periodo di vacanza per molti queste vacanze diventano insostenibili per altri.
1: Certo, la malattia naturalmente non si presenta solo ed esclusivamente in certi periodi dell'anno, ma si presenta naturalmente quando c'è. E così succede anche ai bambini chirurgici, che sono i bambini che noi sopportiamo, cioè quei bambini nati con malformazioni e che poi hanno la necessità di essere trattati con terapie chirurgiche. Naturalmente queste terapie vengono appunto effettuate durante tutto l'anno, compreso l'estate, peraltro talvolta anche proprio d'estate ci sono maggiori numeri di ricovero, proprio perché i bambini sono meno impegnati in attività scolastiche o comunque anche i genitori hanno la possibilità di assentarsi maggiormente dal lavoro, ed ecco qui che appunto d'estate non sempre si va al mare, non sempre si hanno momenti, diciamo, più leggeri e tranquilli, ma ci sono anche dei momenti in cui appunto i figli purtroppo sono sottoposti a delle terapie che talvolta sono appunto invasive, come possono essere gli interventi chirurgici.
0: Quindi una sfida importante è quella di aiutare questi piccoli pazienti che soffrono già dalla nascita, ancora prima che nascano ovviamente, perché hanno magari delle malformazioni, come tu stessa hai detto e hai raccontato Giusy, e quindi da lì è nata ABC Bambini Chirurgici, che dà una mano prima di tutto dal punto di vista psicologico a queste famiglie, e poi è nata anche l'idea di ospitare queste famiglie che hanno bisogno di seguire nel proprio percorso i figli.
1: Sì, esattamente. Ormai da 22 anni ABC esiste, e uno dei primi progetti è stato proprio quello di poter ospitare le famiglie che vengono da fuori Trieste. ABC ha sede a Trieste e supporta i bambini che si riferiscono poi all'IRCS di Globeroflo, che è un ospedale materno infantile, in modo che possano alloggiare gratuitamente all'interno di case. Ogni nucleo ha la possibilità di stare all'interno di una casa, quindi di porre l'ambiente casa. Noi ad oggi, come dice, abbiamo 6 appartamenti all'interno dei quali ogni anno ospitiamo circa 270 famiglie l'anno gratuitamente, appunto, come stavo dicendo, proprio perché uno dei grandi pensieri, dei momenti d'ansia della famiglia è proprio quello di non solo il supporto economico, cioè la parte economica, che comunque in questo momento è assolutamente gravosa, lo sappiamo, anche iniziali situazioni magari alcune famiglie possono versare, ma non solo diciamo la preoccupazione che possa passare attraverso il portafogli, ma anche attraverso un pensiero della logistica, cioè già la preoccupazione dell'intervento, del ricovero, avere anche il peso di non sapere dove andare o comunque di poter andare nel posto migliore dove si sa che c'è qualcuno che si aspetta e sa anche quale sarà il tuo percorso, capisce e comprende il tuo stato d'animo, certo è un valore aggiunto.
0: Ecco Giusy, tutto questo, se avrai voglia di raccontarcelo oggi pomeriggio, nasce da una tua esperienza personale anche molto dolorosa, e da lì che hai deciso di intraprendere questo cammino e aiutare praticamente gli altri.
1: Sì, esattamente, 22 anni fa io stavo a Vittorio Veneto, quindi in Veneto, al sesto mese di gravidanza viene diagnosticato al bambino che portavo in pancia un teratoma sacrofossiggio, che è una malformazione tumorale, quindi il classico, gli ostetrici si dicono il classico tumore fetale, in realtà tanto classico non è, perché naturalmente è una cosa molto rara. Riccardo poi è nato, peraltro insomma, il bambino all'epoca ha subito un intervento chirurgico immediatamente dopo il cesareo e altri ulteriori interventi, ora comunque sta bene, questo, insomma, ci tengo anche a rassicurare chi ci ascolta perché ogni volta c'è questa domanda, e quindi di fronte a questi eventi, che sono eventi assolutamente eccezionali e naturalmente molto pesanti, perché poi l'iter chirurgico non è stato facile, ci siamo chiesti in realtà quale fosse il motivo per cui ci capitò questa cosa 22 anni fa. E ci siamo dati la risposta dicendo che forse avremmo dovuto aiutare qualcun altro. E così abbiamo fatto, abbiamo fondato questa organizzazione che poi insomma ha preso il via, è iniziato un po' lì, non dico quasi per gioco, ma appunto per uno spirito profondamente di gratitudine, ma in realtà poi si è ampliata e allargata e decisamente l'impatto che produce è un impatto che ogni giorno che siamo con mano, grazie alla possibilità di avere feedback o ritorno da parte dei genitori che naturalmente sono molto felici pur essendo in una condizione difficile.
0: Giusy, questo ti fa e vi fa onore per quello che state facendo, tra l'altro l'obiettivo è quello anche di estendere, no, questo progetto anche ad altre realtà italiane, quindi è quello l'obiettivo e noi vi auguriamo di centrarlo in qualche modo. E poi vogliamo sottolineare l'impegno che trasforma realmente questi nuclei familiari che hanno bisogno d'aiuto, cioè il circolo virtuoso, come è stato definito, dei vostri volontari.
1: Certo, noi abbiamo la cosa bellissima è che naturalmente questa organizzazione non si fonderebbe, non riuscirebbe a portare avanti la propria missione se non avesse dei professionisti all'interno, ma oltre ai professionisti accanto c'è un gruppo incremento di volontari, circa 150, che si adoperano ogni giorno per poter o entrare all'interno del reparto e far giocare i bambini 2 ore al giorno, compresi sabato e domenica, accogliere le famiglie all'interno delle case, quindi diciamo, ogni famiglia che arriva c'è una persona fisica anche a tarda sera che accoglie con un sorriso chi per la prima volta varca la soglia, e dall'altra parte anche volontari che all'interno del territorio Friuli-Venezia-Giulia testimoniano tutto ciò che AB ci sta facendo. Quindi sicuramente la rete di volontari è importantissima non solo per ciò che fa, ma anche proprio perché aderisce totalmente ai valori che AB promuove e propone e li porta anche nella società civile. E questo penso che sia davvero una modalità di amplificazione di raccontare che comunque ognuno di noi qualcosa di buono può fare. Lo può fare nel piccolo, nel grande, ma anche sul piccolo porta davvero la differenza. E non solo fa la differenza all'altro, ma fa la differenza anche per se stessi.
0: È vero.
1: Perché comunque sarà una banalità, ma la realtà fare del bene si fa fare bene.
0: Allora lo diciamo a tutti i nostri ascoltatori che ci seguono in questo momento, c'è anche un bel libro albo illustrato che racchiude tutte le storie create e raccontate direttamente dai bambini che sono stati protagonisti, che è Nella foresta veramente scura, che si trova anche sul vostro sito, giusto?
1: Esattamente, www.abcbambinichirurgici.it.
0: Quindi anche per sostenervi anche nel vostro cammino e soprattutto ponendo ancora una volta l'attenzione e il focus su questa estate che è molto bella di svago per gli altri che non hanno di questi pensieri, diciamo così, ma è molto stressante anche per chi, come ci hai raccontato, ha a che fare con la malattia tutto l'anno e non soltanto d'estate.
1: Esattamente.
0: Giusy, io ti ringrazio davvero, grazie per averci raccontato la tua storia e a presto.
1: Grazie a te Max e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Buona giornata, grazie. Allora, bellissime le storie, quelle che ci raccontano anche i nostri ospiti, che ritrovate, lo ricordiamo, anche con la disponibilità nella sezione podcast della nostra app Play 2000 e anche sul sito play2000.it. Scaricate la nostra app, tra l'altro ci portate in vacanza con voi in ogni luogo ed è fondamentale seguire anche tutta la nostra programmazione estiva che si arricchisce anche con la musica degli U2.

Johnson con Glorious. C'è un altro fenomeno di cui parleremo in questa giornata, perché il 12 agosto non è solo la giornata dell'eclissi solare, ma anche di un altro fenomeno molto interessante che vale la pena sottolineare. Tra poco ne parleremo. Intanto volevo salutare un paio di amici che sono arrivati a diretta a radioinblu.it, tipo Corrina, bellissimo nome tra l'altro, complimenti. Lei niente ferie quest'anno perché è in maternità, quindi le facciamo tantissimi auguri. Quindi Corrina, che sia veramente un'estate indimenticabile, soprattutto per quello che stai aspettando tu. E anche tutti i tuoi familiari ovviamente sono in trepidante attesa. Salutiamo anche un'altra fanciulla che è Nadia, buon pomeriggio anche a lei, che ci scrive anche di canzoni che ama molto in questa estate 2026, che poi ascolterai, cara Nadia, anche come diciamo le canzoni attuali ma anche quelle del passato all'interno delle classifiche dell'estate, che ripropongono anche i successi di un'estate che fu in particolare, ogni settimana sabato e domenica qui su Blu 2000 dalle 14 alle 15, quindi l'opportunità anche di rispolverare i tormentoni di una volta. E tra le canzoni che ama molto Nadia, ha fatto un lungo elenco via mail davvero di quelle che vanno per la maggiore in questo periodo, c'è anche questa dei Pinguini Tattici Nucleari, che andiamo ad ascoltare subito. Sorry, scusa, lo siento.

Meno male che c'è il nostro Daniele Caruso che mi riprende ogni tanto come, diciamo, il maestro a scuola. Esatto. Erano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Nella prossima ora ci saranno anche le mini classifiche, come ogni giorno, diciamo, classifiche a gogo, e in particolare ci concentreremo anche sui libri, sulle novità editoriali di questo periodo. Adesso Pink.

0: la prima ora sta volando via, tra poco anche le news con la nostra redazione, rimanete con noi anche per una seconda ora ricca di contenuti. Adesso novità fra Quintale, dal suo album che vanta tante collaborazioni, c'è anche questa con West Cross. Il titolo della nuova è Scarabocchi su In Blu 2000.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Oggi a Sant'Anna di Stazzema, piccolo centro sulle Alpi Apuane Toscane, si svolgono le celebrazioni in memoria delle 560 vittime civili, in prevalenza anziani, donne e bambini, trucidate 82 anni fa in una delle più efferate e crudeli stragi nazifasciste dell'ultimo anno di guerra in Italia. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella rende attuale e urgente la testimonianza di quei martiri della libertà.
1: 12 agosto 1944, Sant'Anna di Stazzema diventa uno dei simboli dell'orrore nazifascista. Le SS, con la complicità dei fascisti, massacrano centinaia di civili inermi, donne, anziani e bambini. Sono 560 le vittime ricordate dalla comunità. 82 anni dopo, da quel luogo di dolore, arriva il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla di un sacrario civile dove si trovano le radici della Repubblica, ma il Presidente guarda anche al presente. Ora le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, avverte Mattarella, mentre tornano le volontà di potenza e propositi di dominio. E allora ricordare significa difendere pace, libertà e democrazia. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova. Sant'Anna resta così una ferita della nostra storia, ma anche un monito per il presente, perché l'orrore della guerra non torni a cancellare la dignità dell'uomo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: In Colombia il presidente Abelardo de la Espreia ha decretato 3 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto che ha colpito il paese lunedì 10 agosto. Gli ultimi bilanci ufficiali diffusi dalle autorità di Bogotà parlano di 250 morti finora accertati, oltre 1 migliaio di feriti e circa 3.000 persone che risultano ancora disperse. Intanto da tutto il mondo stanno arrivando nel paese latinoamericano aiuti materiali e squadre di soccorso specializzate per la ricerca di superstiti sotto le macerie. E stamattina Papa Leone ha pregato per la Colombia e quanti sono stati colpiti dal terremoto durante l'udienza generale nella Basilica di San Pietro tramite l'elemosineria vaticana, col prefetto da subito in contatto con l'annunziatura e la conferenza episcopale colombiana. Il pontefice ha inviato una donazione urgente di 100.000 euro per le diocesi colombiane più colpite dal sisma. Europei di nuoto a Parigi, Thomas Chacon rinuncia ai 100 farfalla per concentrarsi sulla finale dei 200 d'orso in programma oggi alle 18.40, 3 pass per le finali e 7 per le semifinali. Questo è il bilancio per gli azzurri nella terza sessione delle batterie dei 38esimi campionati europei transalpini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.

capolavoro dei Cranberries per inaugurare la seconda ora delle parole dell'estate, Zombie dal 1994. Allora, parliamo di questo spettacolare fenomeno di oggi che tornerà in Europa dopo ben 27 anni. Parliamo dell'eclissi solare, dopo l'indimenticabile eclissi di sole dell'11 agosto 1999. E chi se la dimentica, è rimasta nella storia in diversi paesi del nostro continente, oltre che in diverse zone dell'Africa nord-occidentale e del Nord America, sarà visibile anche alla totalità, quindi dalla Spagna all'Islanda, con un potenziale numero di osservatori pari a 15.200.000, parliamo dello 0,19% della popolazione mondiale. E in Italia, beh, l'evento sarà visibile solo parzialmente, lo dicevamo anche ieri, con percentuali di copertura migliori nelle regioni a nord-ovest e in Sardegna, dove la copertura supererà il 90%. Come riferiscono gli esperti, ad esempio a Belluno inizierà alle 19.26 e raggiungerà la massima percentuale di diametro solare coperto alle 20.18. A Roma inizierà alle 19.33, quindi pochi minuti di distanza da una città all'altra, e tramonterà alle 20.13 con un percentuale di diametro solare coperto del 79,4, quindi un po' meno. Mentre a Palermo ancora meno, perché inizierà alle 19.38, tramonterà alle 19.59, la percentuale in questo caso del 40,4%. Ma accantonata, si fa per dire, l'eclissi, c'è anche il picco concomitante delle Perseidi, e questo è l'altro fenomeno di cui già vi anticipavo prima, ma non finisce qui, perché c'è questo picco delle Perseidi, ovvero le stelle cadenti più belle dell'anno in questo periodo, quindi non soltanto legate alla notte di San Lorenzo. Da molto tempo infatti il massimo dello sciame più bello dell'anno non è soltanto il 10 agosto, questo a causa della lenta evoluzione delle orbite terrestri e anche della precessione degli equinozi, così definita. Le Perseidi rappresentano uno dei grandi sciami meteorici di questa giornata che arrivano ogni anno, il loro periodo di attività si estende dalla seconda metà di luglio fino a oltre il 20 agosto, mentre il massimo è previsto appunto in questa notte tra il 12 e il 13 agosto, quando la loro frequenza raggiungerà circa 100 meteore all'ora in condizioni osservative ideali. Quest'anno tali condizioni potrebbero davvero realizzarsi, perché la Luna sarà infatti in fase nuova proprio nella giornata di oggi, nelle stesse ore in cui lo sciame sarà prossimo al massimo di attività, con un cielo davvero che si presenta da una parte per l'eclissi, ma dall'altra anche per l'arrivo di nuove stelle cadenti davvero interessanti per questa notte che sta per arrivare. Quindi fateci sapere, esprimete il vostro desiderio, non si raccontano però, mi raccomando, sennò poi non si avverano. Adesso The Look invece si avvera il ritorno al passato nella nostra programmazione con i Roxette.

ecco, perdonatemi, lo devo fare con loro. Irrecuperabile, non ce la faccio, ogni volta che la sento io lo devo replicare. Perdonami Daniele Caruso per questo momento di alta radiofonia. Noi apriamo ufficialmente le mini classifiche dell'estate dedicate oggi ai libri con i 5 volumi, le 5 storie più lette nel nostro paese secondo dati che poi andiamo ad incrociare settimanalmente sia per quanto riguarda le librerie fisiche ma anche online. E allora vediamo subito il ritorno in top 5 di Murdoku, che pare essere il passatempo preferito dagli italiani in questo periodo, la serie best seller che sta mettendo alla prova amanti del crime, dell'enigmistica insieme di tutto il mondo, non solo nel nostro paese. Bisogna risolvere questi 80 casi grazie al nostro ingegno, completare una griglia particolare con tutti gli elementi a nostra disposizione. Ci sono negli indizi anche i personaggi, le stanze, i mobili, gli animali, gli oggetti da scoprire. Non trascurare nulla, perché ogni dettaglio può rivelarsi fondamentale per scoprire delitti ed enigmi all'interno di Murdoku. 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, e il primo libro che unisce crime e sudoku insieme di Manuel Garand, che ritorna al numero 5 in salita. Al numero 4 abbiamo un'intensa storia, quella del sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola, che continua a risalire questa settimana con la descrizione di ogni oggetto da parte dell'autore che custodisce una storia, oggetti che insomma ci fanno amare, piangere,

stringerci a qualcuno, restare magari da soli, gli oggetti che ci sono appartenuti nella vita sanno chi siamo stati o chi siamo, e questa è una cosa molto poetica da analizzare. Se potessero parlare, racconterebbero la verità su di noi. Tutto questo all'interno del libro Il Sole nelle Pozzanghere di Matteo Bussola, questa settimana in salita. Saliamo al numero 3, dove troviamo in netta risalita ancora una volta il poema omerico, l'Odissea, che va forte anche grazie al richiamo della trasposizione cinematografica di Nolan, che continua a interessare, e questo ci fa enorme piacere, non solo i cultori dei classici greci, ma anche i più giovani che non conoscevano l'Odissea e la vanno a recuperare in tutte le salse. Devo dire che ci sono varie versioni in libreria, anche quelle illustrate per i più piccoli, che sono veramente molto ben fatte, quindi questa terza posizione racchiude tutte queste edizioni insieme dell'Odissea. Andiamo a salire di un gradino, dove troviamo in discesa l'ex numero uno, ovvero I Convitati di Pietra, libro che ha vinto il premio Strega, anche il premio Strega Giovani quest'anno, di Michele Mari, che comunque rimane uno dei libri di punta di questo periodo, e tra poco vi svelerò la nuova numero uno della settimana, che è in risalita, che comunque l'abbiamo già nominata 7 giorni fa all'interno della top 5. Novità con Nothing Hill.

se mi sbaglio, in Subsonica su Blu 2000, le parole dell'estate sono anche le mini classifiche di questa giornata dedicate ai libri. Eravamo in sospeso con la nuova numero uno della settimana, che sale di un gradino praticamente, diventa il libro più letto in assoluto, è diventato un best seller, considerato uno dei migliori gialli dell'anno per il New York Times, edito da Feltrinelli. Parliamo del libro L'ultimo turno di Chris Pavone, questo autore cresciuto a Brooklyn che si è laureato alla Cornell University e ha lavorato per quasi 20 anni come ghostwriter e come editor. Insieme alla sua famiglia è tornato poi recentemente a vivere nella Grande Mela, dopo un breve periodo trascorso nella città di Lussemburgo, ed è proprio nei caffè della piccola capitale europea che ha iniziato ad avere l'ispirazione a scrivere i suoi primi romanzi, come Gli Infedeli, edito da PM nel 2013, che è il suo primo romanzo che è diventato un best seller negli Stati Uniti. Anche da noi si fa conoscere grazie a questo giallo e atmosfere thriller dell'ultimo turno di Chris Pavone, che è il libro più letto della settimana, e noi ci riaggiorniamo ovviamente la prossima per quanto riguarda i libri più letti dagli italiani preferiti. La nuova di Noah Kahan, Orbiter.

0: estate in Blu 2000. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in Blu 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Baby Steps di Olivia Dean.

ci tiene compagnia per tutta questa settimana su In Blu 2000, il nostro disco in blu. Naturalmente parliamo di Olivia Dean con Baby Steps, ormai la conosciamo benissimo, e conosciamo benissimo una meta meravigliosa non solo per l'estate ma tutto l'anno. Vanto, è conosciuta in tutto il mondo per il nostro paese. Parliamo di Capri perché ha raggiunto un traguardo importante: dopo 40 anni sarà finalmente area marina protetta. C'è stata l'approvazione definitiva del disegno di legge, viene istituita questa nuova area marina protetta a Capri, una svolta storica davvero per la tutela dell'ambiente e anche del patrimonio naturale dell'isola in questione. E quindi l'approvazione è arrivata dopo molto tempo. Uno strumento questo dell'isola di Capri, nominato così per proteggere uno degli ecosistemi più importanti, preziosi e conosciuti del Mediterraneo. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dovrà completare poi gli adempimenti necessari per rendere operativa l'area, e in più il provvedimento stabilisce la separazione definitiva tra le due realtà unite precedentemente nella denominazione di quest'area marina, cioè penisola della Campanella e isola di Capri. Quindi da una parte ci sarà Punta Campanella, dall'altra isola di Capri, ciascuna con un proprio percorso gestionale particolare e definitivo. Capri, lo ricordiamo, è un'isola famosa in tutto il mondo per il suo paesaggio, le acque cristalline, la ricchezza dei fondali, eppure fino ad oggi era rimasta, diciamo, senza un'area marina protetta dedicata. La nascita di questa nuova diciamo legge approvata mostra anche quante lacune ci sono state nel sistema italiano delle aree marine tutelate nel passato, e rappresenta quindi un passo avanti verso gli obiettivi della strategia europea che punta a proteggere almeno il 30%, infatti si chiama 30x30, 30% delle aree marine entro l'anno 2030 per l'appunto. E questo è un passo avanti che è stato fatto nel nostro paese, che ci auguriamo che venga anche, diciamo, esportato all'estero per altre zone. Arrivano i Jamiroquai.

0: giovane e talentuosa Andrea Settembre, in arte semplicemente Settembre, con il nuovo singolo Due settimane. Lui, ve lo ricordate, ha vinto lo scorso anno Sanremo Giovani con Vertebre e ha scelto i vicoli della sua Napoli per esibirsi proprio con questa canzone, con una sorta di serenata improvvisata sotto un balcone insieme a una ragazza. Lui si è esibito proprio sulle note di questa canzone Due settimane, regalando ai passanti uno spettacolo emozionante ma anche inaspettato. In questo caso una scena che richiama la più classica tradizione partenopea della serenata, ma il significato che ha voluto dare Settembre è tutt'altro, viene ribaltato, perché il balcone non è stato il luogo del corteggiamento ma è diventato il teatro di una storia che finisce nel silenzio, un po' come quella raccontata appunto in Due settimane, senza spiegazione. Quindi nel gergo giovanile si chiama ghosting. Lo conoscevi, Caruso, questo fenomeno del ghosting? Cioè un modo creativo per raccontare uno dei fenomeni purtroppo più diffusi tra i giovani. Dico purtroppo perché è l'interruzione improvvisa di una relazione senza alcun confronto, cioè praticamente ti cancellano dai social, da WhatsApp, da qualsiasi altra parte, quindi l'unico confronto che puoi avere è quello vis-à-vis con la persona stessa.
1: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness.

fortunata di Lazza, che arrivò secondo al Festival di Sanremo proprio del 2023, e c'è il trionfo del rap anche quest'anno, perché continuano a collezionare dischi di platino, i lavori non solo di Lazza con il suo ultimo album Locura, ma anche gli album di Sfera Ebbasta e anche quello di Geolier, che hanno fatto incetta di dischi di platino proprio nell'ultimo periodo. Noi chiudiamo l'appuntamento di oggi, grazie per averci seguito, grazie a Daniele Caruso in regia, tra poco le news e a seguire la seconda parte delle Parole dell'Estate con Marco Parce. Vi lascio con un grande classico di Vasco Rossi. Questa è Liberi Liberi, buon pomeriggio.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo, oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tra i 250 morti fino ad ora accertati del devastante sisma che lunedì ha colpito la Colombia, c'è anche Juan Alberto Barrios, un famoso ex giocatore della nazionale colombiana di pallacanestro. Secondo le prime ricostruzioni, Barrios sarebbe rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato a Cali. Intanto il governo di Bogotà, che segnala oltre un migliaio di feriti nelle zone più colpite dal sisma e oltre 3.000 dispersi, ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Caldo record almeno fino a Ferragosto sull'Italia e in Piemonte da 9 giorni. Un vasto incendio devasta i boschi del Monte Barone. La situazione è estremamente complicata perché il rogo si sta sviluppando su più fronti, tutti molto estesi, è quanto si legge in un report diffuso dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia. Il documento contiene aggiornamenti anche su altri incendi in corso nell'area. Sovraffollamento e caldo insopportabile rendono in questo periodo dell'anno ancora più problematica la situazione dei detenuti in gran parte delle carceri italiane. Per quanto riguarda il numero di reclusi non eccessivo, va meglio nel carcere minorile milanese Beccaria, ma anche qui i problemi non mancano.
2: Qui mancano anche i palloni da calcio, spiegano educatori e agenti della penitenziaria. Agosto è il mese più crudele per gli adolescenti in carcere. Nell'istituto minorile Beccaria di Milano i giovani condannati in attesa di giudizio provano a convivere con il caldo. I numeri dicono che la struttura non è sovraffollata. Si contano 56 detenuti, tutti maschi, su 57 posti. Siamo al limite, non come ad agosto 2024, quando scoppiò una vera e propria rivolta. Ora la dirigenza è tutta al femminile. In un'estate dal caldo record, la vita nella struttura è resa più faticosa anche dalla temporanea chiusura per ferie di alcune attività e laboratori. 2 anni fa il Beccaria è finito nella bufera per un'inchiesta della Procura di Milano. Ora il clima è migliorato e i numeri più bassi permettono di lavorare meglio. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Chiesa Papa Leone XIV, sabato 22 agosto, visiterà in forma strettamente privata la comunità del monastero Sant'Antonio da Padova delle monache agostiniane a Pennabilli, in provincia di Rimini, dopo la sua visita pastorale nella Repubblica di San Marino, che precederà la partecipazione del pontefice al meeting per l'amicizia fra i popoli e la visita pastorale alla città di Rimini. Lo ha reso noto oggi la sala stampa vaticana, che ha pubblicato il programma dettagliato della giornata del Papa in Romagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Nel giorno in cui nel 1981 il colosso IBM presentava il primo personal computer. 12 agosto di 45 anni fa, praticamente nasceva l'informatica per tutti, e non è un caso, no, se il modo in cui vengono chiamate queste macchine da allora è proprio personal computer. Perché il computer non sarebbe stato più da allora una roba, no, da laboratori, grandi aziende, vi ricordate gli operatori in camice bianco, quelle macchine che riempivano stanze intere? Cioè, da quel giorno d'estate si aprivano le porte di questa rivoluzione tecnologica per tutti i comuni mortali. E c'erano già i processori Intel e una neonata Microsoft che avrebbe curato il sistema operativo. L'IBM 5150 è stato il primo PC a definire uno standard, no, che gli altri però i produttori avrebbero imitato, però soprattutto è la macchina che ha democratizzato l'accesso all'informatica. Prezzo di lancio tipo $1,500, punto di partenza per un ecosistema software e hardware che ancora oggi domina il mercato. Non era proprio a buon mercato, perché abbiamo fatto un conto rapido su internet e sarebbero stati 5.000 e spicci dollari di oggi. Insomma, però storicamente tutta la tecnologia parte da un certo costo d'ingresso che poi scende drasticamente col tempo. Interessante anche la scelta dell'epoca della campagna pubblicitaria, no? Siamo a livello proprio di spigolature leggere. Avevano preso un sosia di Charlie Chaplin per ricostruire l'ambientazione di tempi moderni, per trasmettere l'idea che la tecnologia da fredda e distante poteva diventare qualcosa di vicino, insomma qualcosa di amico, di accessibile. possibile. E tutto iniziava appunto oggi, 12 agosto di 44 anni fa. Le parole dell'estate sono queste le storie, no, che ci appassionano da sempre e che continueremo a raccontare anche in questa versione speciale per la bella stagione, dove riascoltiamo le interviste più interessanti della stagione che si è appena chiusa. Oggi Francesco Filippi in regia, che è una pacca sulla spalla a tutti quelli che combattono contro il caldo da bollino rosso e magari non sono nemmeno in vacanza, no? Che poi se uno sta in ferie, come dire, caldo sì, però se non altro non stai lavorando, è un approccio diverso proprio. Noi intanto partiamo con Emma.

0: La canzone dell'estate di Emma insieme a Fabri Fibra nel pomeriggio di Inblu 2000, Ma parte la musica, avevamo raccontato lo scorso novembre della primissima edizione di questo festival a Vicenza, che già dal titolo è un programma, no? Artis, Festival dell'Arte. E alla direttrice artistica Marina Wallace chiedevo se notasse anche lei questa paura di fondo nel parlare di arte, per noi persone normali intendo, no? Come fosse sempre qualcosa di troppo grande, troppo difficile, troppo lontano. Ascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Ma è vero che l'arte spaventa un pochino, perché è molto nelle mani degli esperti ed è diventata anche un'arte un pochino più difficile da comprendere, ormai non è un'arte che rappresenta così chiaramente le cose, siamo un pochino più lontani dai significati, ma la verità è che avvicinando il pubblico generale all'arte si fanno grandi miracoli e soprattutto è questa grande distanza che per qualche motivo si crea fra l'arte, sia l'arte antica, l'arte classica, un po' di meno perché ci sono musei, perché noi in Italia ne siamo circondati, ma anche dall'arte moderna e l'arte contemporanea, una grande distanza. Quindi forse quello che stiamo cercando di fare noi è parlare chiaro, avvicinare gli artisti che sono quelli che la fanno l'arte. Il pubblico si sente lasciato fuori perché vedono l'arte ma non sanno chi l'ha prodotta, non sono vicini agli artisti. Abbiamo fatto un po', messo al centro di questo festival l'artista, per vedere un pochino se avvicinando l'artista al pubblico le cose migliorano.
3: Non è un caso che il tema sia proprio non vi è arte senza artista. Qual è la definizione di artista? Chi è un artista?
2: Ah, le definizioni sono tante, abbiamo chiesto ai nostri artisti di dire chi è, che cosa fa un artista e abbiamo avuto tante definizioni. Fondamentalmente l'artista è una persona che interpreta la realtà in un modo diverso con delle pratiche che sono quelle che noi conosciamo dell'arte, quindi possono essere la pittura, la scultura, la fotografia, il film, il disegno, eccetera. E quindi l'artista usa un linguaggio diverso da quello che viene utilizzato normalmente per interpretare quello che tutti in fondo vediamo e quello che tutti in fondo sentiamo.
3: Nel mondo della musica c'è un po' questa leggenda metropolitana per cui un artista, un cantautore, insomma un musicista sia sempre in cerca dell'ispirazione, come se fossero tutti in riva al mare o su un lago, sul cucuzzolo di una montagna, insomma. Cerchiamo di cambiare anche questo tipo di narrazione, no? Perché l'arte è anche un mestiere, forse questo è anche difficile da far passare come tema in un mondo in cui l'arte è percepita sempre come qualcosa di superfluo.
2: Ecco, hai fatto il paragone con la musica, hai fatto bene, perché anche nel campo delle arti visive, noi come artista intendiamo in questo caso l'artista visivo, anche lì si pensa che l'artista è isolato, è ispirato, è romantico, è distaccato dal mondo, non sa bene come cavarsela, se è proprio un essere diverso, invece devo dire che gli artisti, proprio perché sono freelance e se la devono cavare da soli, hanno un mestiere per cui devono essere molto solidi e molto concreti in quello che fanno, devono essere organizzati, e credo che la stessa cosa sia vera della musica, no?
3: Sì, sì, assolutamente. C'è quasi un tipo di artigianalità, se vogliamo rendere nobile, no? Questo processo di creazione. Mi piaceva sottolineare anche come tutti gli incontri siano ad ingresso libero, con prenotazione consigliata, in un momento storico in cui l'Istat racconta che un italiano su due non ha visitato nessun tipo di museo, mostra o sito archeologico negli ultimi tempi. In questo forse c'entra anche la variabile economica.
2: Molto, penso di sì, penso che giocherà un ruolo importante, non solo gli incontri per, diciamo, il pubblico adulto, ma facciamo anche dei laboratori per le scuole, per i bambini dai 6 anni fino alle scuole medie e alle scuole superiori, e se non lo facciamo noi gratuitamente, senz'altro è uno dei fattori che allontana le persone. Succede anche a me, succede a tutti, quindi è importante sottolinearlo. Sono gratuiti,

0: come dire, un po' una rivincita, no? Per quelle città che forse hanno sempre un po' sofferto anche la vicinanza geografica con qualcosa di più grande.
1: Questo è vero, e io parlo da Roma in questo momento, dove ho messo 45 minuti a tornare a casa. Immaginiamoci se dovessi andare da un posto all'altro a sentire delle conferenze, arriverei tardi dappertutto. Quindi questo è il primo vantaggio ovvio. A Vicenza in 8 minuti sei alla Basilica Palladiana, in altri 8 minuti sei a Palazzo Chiericati, poi vai al Teatro Olimpico, poi alla Biblioteca Bertoliana, tutte le location che noi utilizzeremo per il festival. Lo puoi fare a piedi, questa è una cosa molto importante, quindi accessibilità, questa è la parola. Non solo gratis ma anche accessibile al pubblico. L'altra cosa è che Vicenza in particolare ha sofferto un pochino della presenza, della vicinanza a Venezia, a Padova e a Verona, tutte e tre città più conosciute per Giotto a Padova, per l'Arena e per Giulietta e Romeo a Verona e per la Biennale e poi per Venezia in particolare, per tutte le altre cose che Venezia offre. Quindi Vicenza, splendida, con una storia fantastica, col suo Teatro Olimpico, che sorprendentemente non è molto conosciuto, forse di più il Palladio, anche nei paesi anglosassoni, però sono città di provincia che soffrono un pochino del fatto di essere schiacciate dalle altre. Però Vicenza, una città di provincia, gioca un ottimo ruolo in questo caso, perché ha una presenza artistica internazionale, globale, e certo, quindi gli ospiti che abbiamo invitato dall'estero verranno di corsa, felici di venire a Vicenza
0: per scoprire, raccontare, essere protagonisti di un'altra Italia. Dal 10 al 16 novembre c'è una pagina Facebook, un profilo Instagram da seguire, il web, punto di partenza per tutti i dettagli, i luoghi, gli incontri, le info.
1: Esatto, abbiamo tutto, Facebook, Instagram, ogni presenza social, e poi saremo lì presenti fisicamente con un programma intensissimo, quindi si andrà da una parte all'altra volendo coinvolgere il pubblico. Questo è un festival per specialisti ma per non specialisti. Falliremo se non avremo un pubblico generale, che desideriamo fortemente.
2: E leggo già l'invito per la prossima edizione, dal 9 al 15 novembre prossimo, per il Festival dell'Arte a Vicenza, artisfestival.it, per tutte le info. Le parole dell'estate.

in giro in bicicletta Lorenzo Jovanotti, lui poi è bravissimo a raccontare le sue passioni e quasi ti fa venire voglia di iniziare pure tu a pedalare, no? Ma di un altro Lorenzo che volevo parlare, visto che oggi è la sera delle sere, con il picco massimo delle Perseidi, le stelle cadenti di San Lorenzo, perché va bene la tradizione del 10 agosto, però di solito il momento in cui si concentrano più meteore è un po' prima, un po' dopo, insomma appunto questa notte, dove peraltro ci sarà luna nuova, significa, no, che il cielo notturno sarà completamente buio, senza nemmeno quel chiarore leggero, quindi dovrebbe esserci un'ottima visibilità anche per le scie più deboli. E nelle ore di punta, grosso modo tra mezzanotte e domani mattina all'alba, si stimano fino a 100 meteore all'ora nelle zone poco illuminate. In più l'appuntamento di oggi è doppio perché c'è pure l'eclissi, questo fenomeno astronomico affascinante in cui la luna si mette in mezzo gradualmente tra la terra e il sole, proiettando la sua ombra, capito? Visibile in Italia al tramonto, ma sarà un'eclissi parziale, cioè un morso d'ombra che sembra consumare lentamente il sole mentre si abbassa verso l'orizzonte. Questa è la parte romantica. La domanda meno poetica e più, come dire, concreta, pragmatica, è tipo: che succede nella società moderna, dove l'energia del sole ha un ruolo sempre più centrale, quando il sole improvvisamente si oscura? Penso alla transizione ecologica, penso alle enormi distese di pannelli solari che alimentano le nostre città, perché l'idea di un'eclissi evoca, no, quasi distinto sto timore di buio elettrico, lo spauracchio di un blackout. Eppure, secondo gli esperti, la realtà della tecnologia che governa queste nostre infrastrutture è molto lontana da queste suggestioni drammatiche e non c'è nessun rischio reale per la tenuta della rete, perché la produzione di energia del sole, così come quella del vento, non è una risorsa programmabile nel senso tradizionale, cioè non è che puoi semplicemente premere un tasto per aumentare il flusso come più ti piace. Però è vero, almeno così sottolineano gli analisti, che si tratta di una risorsa prevedibile. Quindi la chiave di tutto è la lettura millimetrica delle condizioni atmosferiche, perché per esempio uno strato denso di nuvole ha un impatto sulla produzione fotovoltaica molto più basso dell'eclissi di questo pomeriggio, quando il sole sarà ormai basso sull'orizzonte, quindi l'effetto della radiazione di suo è già ridotto naturalmente. Ecco perché i gestori della trasmissione elettrica nazionale hanno sistemi di previsioni meteo di altissima precisione, per calcolare con un certo margine d'anticipo quello che potrebbe succedere nelle 24 o 48 ore successive, in modo da bilanciare la domanda, perché quando la produzione dell'energia solare cala, perché c'è un'eclissi o magari solo un temporale, entrano in gioco le centrali termoelettriche a turbogas. Gli esperti le paragonano ai motori di un aereo, per cui quando serve più spinta aumenti la potenza, le turbine rispondono istantaneamente, girano più veloci e quindi gli impianti a turbogas compensano all'istante l'energia che manca, quindi dal lato utente non ci sono variazioni. Oggi i servizi meteorologici e le sale di controllo energetico hanno un unico grande, come dire, centro di controllo e un unico ingranaggio integrato. Studi e analisi di settore confermano che i modelli di previsione hanno raggiunto livelli di accuratezza talmente elevati da essere quasi infallibili. Ecco perché non c'è da essere contenti quando dicono ancora caldo anomalo fino a dopo Ferragosto, perché ci prendono, capito? Però per l'ora dell'eclissi anche l'aria, almeno oggi, dovrebbe essere un pochino più fresca, ecco, aspettando le stelle cadenti della sera. Le parole dell'estate.

degli anni Ottanta. Ho visto anche il vinile in 4 pollici di questa canzone, I Wanna Dance With Somebody, una chicca da appassionati sicuramente. Mentre il 7 agosto scorso, cos'era? Venerdì scorso, è uscito anche Whitney The Number One Hit Singles, con 11 canzoni che hanno fatto di Whitney Houston l'icona incredibile, no? Che conosciamo, al punto che c'è addirittura una Barbie Whitney Houston, con tutto dietro le quinte, tra l'altro raccontato sull'Instagram ufficiale di Whitney Houston. Le parole dell'estate, e cambiamo completamente musica. On a

intitola Boston ed è la canzone che l'ha lanciata al grande pubblico. Lei che era diventata virale su TikTok è partita da lì alla conquista delle classifiche country pop, e poco c'entra che suo zio sia un miliardario americano con una grande attività anche, prova a dire, nell'intelligenza artificiale, tanto per cambiare. Si chiama Stella Lefty e sentiremo ancora parlare di lei, ma non oggi perché abbiamo finito. Torniamo domani però, puntuali, con Francesco Filippi regia. Vi aspettiamo, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio in Colombia, dove sono più di 250 i morti accertati per il devastante sisma che lunedì scorso ha colpito il paese. Il governo di Bogotà ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Intanto si muove la macchina internazionale dei soccorsi. Il vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo ha confermato che sono 12 paesi, tra cui Stati Uniti, Svezia, Turchia, Messico, El Salvador e Brasile, che hanno annunciato l'invio di aiuti umanitari alla Colombia. Le risorse della cooperazione internazionale andranno così ad aggiungersi agli oltre 1.300 milioni di dollari già destinati alle operazioni di ricostruzione delle aree più devastate. Chiesa, durante l'udienza del mercoledì in Vaticano, stamane Papa Leone ha invitato tutti a pregare e ad aiutare concretamente i terremotati della Colombia. La Santa Sede ha già stanziato 100.000 euro da inviare alle diocesi più colpite dal sisma. Nella catechesi il pontefice si è poi concentrato sul senso della messa festiva e sul lavoro domenicale.
2: Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucarestia e allora, esorta Leone, incoraggio tutti a partecipare alla messa,
3: non assistendovi soltanto in modo virtuale.
2: E per farlo, chiede il Papa, cerchiamo le migliori condizioni anche per chi domenica lavora. Udienza del mercoledì in Basilica, al riparo dal caldo di Piazza San Pietro. Dopodomani, ricorda poi il Papa ai polacchi, ricorre la memoria liturgica di San Massimiliano Kolbe, martire ad Auschwitz e dove salvò con la sua vita quella di un altro prigioniero.
3: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il tasso globale di disoccupazione giovanile è salito al 12,4% nel 2025, pari a 67 milioni di giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Allo stesso tempo la quota di NEET, i giovani che non lavorano né studiano e né seguono percorsi di formazione, è aumentata leggermente, raggiungendo il 20% e interessando oltre 257 milioni di giovani nel mondo. È questo il quadro del nuovo report dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro intitolato Tendenze Mondiali dell'Occupazione Giovanile 2026. È morto tragicamente a soli 30 anni d'età Jacob Jake Wisenant, lo scalatore americano famoso per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite e per il record stabilito nel 2024 sul Lurking Fear, una via d'arrampicata situata sulla parete ovest di El Capitan nella Yosemite Valley in California. I ranger della zona sono intervenuti dopo una segnalazione di un incidente in arrampicata, ma hanno trovato Wisenant senza vita. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
6: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
7: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.
8: Oniro Label.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: Il brutale eccidio nazifascista perpetrato 82 anni fa nel paese di Sant'Anna di Stazzema in Toscana, ricordato oggi dalle più alte cariche dello Stato. 560 civili in armi uccisi per crudele rappresaglia. Il monito di quei martiri è quanto mai attuale nei nostri giorni inquieti, sottolinea il presidente Mattarella. 3 giorni di lutto nazionale in Colombia, li ha decretati il governo di Bogotà. Almeno 250 i morti accertati, oltre 1000 i feriti, 3000 i dispersi. Intanto arrivano aiuti da molti paesi del mondo. Il Papa invia 100.000 euro alle diocesi più colpite e invita tutti a pregare e a mobilitarsi per aiutare i terremotati. Canicola senza tregua almeno fino a Ferragosto è quanto dicono le previsioni meteo, che parlano di un'altra settimana rovente su gran parte dell'Italia. Ma da lunedì prossimo l'anticiclone dovrebbe finalmente spezzarsi, con piogge temporali e aria più fresca in arrivo dall'Atlantico. Buonasera da Andrea Domaschio. Oggi a Sant'Anna di Stazzema, sulle Alpi Apuane toscane, si è tenuta la cerimonia commemorativa dell'eccidio nazifascista di 82 anni fa. SS tedesche e repubblichini massacrarono 560 civili inermi. Dal presidente Mattarella un messaggio sull'importanza della memoria, che sia forte monito anche per le ombre di odio e guerra che si allungano sul mondo di oggi. Chiara Placenti.
1: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, le volontà di potenza e propositi di dominio si riaffacciano. Così Mattarella nel messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, spiega il capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Presente alla commemorazione sulle Alpi Apuane il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Non solo è la prima volta di un esponente di governo di centrodestra alla cerimonia, ma il ministro ha anche sottolineato il ruolo di complicità dei fascisti nella strage, dagli orrori del passato ai rischi del presente.
2: Il nazismo e il fascismo sono tragedie del passato che non ritorneranno in quelle forme, ma l'Europa e il mondo sono attraversati proprio in questi anni dallo stesso spettro dell'intolleranza.
1: Anche Conte sottolinea che questo è il tempo di costruttori di pace e di speranza. Sant'Anna di Stazzema, come definito da Mattarella un sacrario civile, è e deve restare memoria viva. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: E a distanza di oltre 80 anni da quei terribili fatti storici, il barbaro eccidio nazifascista a Sant'Anna di Stazzema ci chiama a riflettere anche su massacri e genocidi in altre parti del mondo cui continuiamo ad assistere inerti. Monica Di Loreto.
3: 12 agosto 1944, all'alba, Sant'Anna di Stazzema viene circondata da reparti della 16ª divisione SS, affiancati da fascisti e collaborazionisti italiani. Gli uomini, pensando a un rastrellamento, si allontanano verso i boschi. Nel paese restano soprattutto donne, anziani e bambini, insieme a centinaia di sfollati, ma l'obiettivo è la popolazione civile. Gli abitanti vengono prelevati dalle case, radunati e uccisi con raffiche di mitragliatrice e bombe a mano. Le abitazioni vengono incendiate, in poche ore vengono massacrate 560 persone, tra cui circa 130 bambini. La più giovane ha appena 20 giorni. Intere famiglie vengono sterminate. Quella di Sant'Anna non fu una rappresaglia improvvisata, ma un'operazione pianificata contro civili inermi. A 82 anni di distanza, quei 560 morti restano una delle pagine più drammatiche dell'occupazione nazista in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Ma purtroppo la storia pare non insegnare nulla. Il conflitto in Ucraina si inasprisce. Le forze di Kiev colpiscono il più grande terminale petrolifero russo sul Mar Nero. Da Mosca il presidente Putin promette di rispondere con la stessa moneta agli attacchi. Vito De Torre.
4: È il presidente Zelensky ad annunciare l'attacco alla base russa di Novorossiysk. È caduto l'ultimo baluardo della flotta di Mosca nel Mar Nero, ma il blitz ucraino ha colpito anche edifici residenziali. Il bilancio provvisorio è di 3 morti, tra cui un bambino di 8 anni e oltre 20 feriti. Colpita anche un'importante infrastruttura per il commercio di cereali. Intanto, mentre la NATO analizza gli sconfinamenti di droni russi nello spazio aereo di Polonia e Romania, si alzano i toni dello scontro. Medvedev ha definito i paesi occidentali cani dell'Europa, minacciando attacchi contro navi mercantili di paesi nemici, anche in acque neutrali. Parole che fanno eco a quelle di Putin: risponderemo in modo adeguato ai sequestri delle nostre petroliere. Vito De Torre, linea allo studio.
0: E in Medio Oriente le tensioni dal Golfo Persico si riverberano sull'intera instabile area e le trattative per riaprire i traffici commerciali, lo stretto di Hormuz, sembrano a un punto morto. Marco Burini.
5: Medio Oriente, costantemente di male in peggio. Se sul fronte Stati Uniti-Iran la tregua sta per scadere, sul fronte Israele-Palestina e Israele-Libano non è mai iniziata davvero. Oggi pomeriggio i caccia hanno preso di mira Mansouri nel distretto di Tiro, come ieri la zona di Nabatieh. Incursioni e incendi che violano gli accordi esistenti e il diritto internazionale, accusa l'esercito di Beirut, che non può dispiegarsi nel Libano meridionale, come pure era stato deciso nei colloqui immediati dagli americani. Ma Washington non incute più soggezione a nessuno, alleati o nemici che siano. Il regime di Teheran ostenta sicurezza e finora nemmeno la carta delle sanzioni economiche ha funzionato. Ayatollah e funzionari sono pronti a resistere a lungo, convinti che Trump cederà per primo. Lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi, ripete il boss della Casa Bianca. In realtà è un blocco reciproco e così le navi non passano e l'economia globale si surriscalda in questa estate che toglie il respiro. Marco Burini, Lina allo studio.
0: Intanto il presidente Trump è stato citato in giudizio per la controversa vendita delle notifiche ai suoi post su Truth Social. È stato citato da Intercept Media, un'organizzazione giornalistica, e della Freedom of Press Association davanti a un tribunale federale di New York. Trump Media aveva annunciato a luglio che avrebbe offerto agli abbonati disposti a pagare fino a $100,000 al mese l'accesso anticipato ai post in grado di influenzare i mercati pubblicati dal presidente o da altri utenti della piattaforma. In Colombia la terra continua a tremare, 130 le scosse registrate in meno di 72 ore dopo il sisma di magnitudo 7.4 Richter che lunedì ha colpito la parte occidentale del paese, provocando almeno 250 morti e oltre un migliaio di feriti, proclamati 3 giorni di lutto nazionale. Antonella Mazza Teruel.
1: Ha decretato 3 giorni di lutto nazionale e ha annunciato lo stato di emergenza per mobilitare risorse per i quasi 600 comuni terremotati. Il governo colombiano di Abelardo de la Espriella, appena entrato in carica, con la Banca Mondiale verrà attivato un credito di almeno $450 milioni. Diversi paesi hanno offerto sostegno, dalla Svizzera alla Turchia, dalla Svezia al Giappone, dagli Stati Uniti a El Salvador alla Spagna. L'Unione Europea ha appena stanziato poco più di 2 milioni di euro e dal Messico stanno per arrivare i Topos Azteca, nota squadra di volontari dedita nei terremoti alle operazioni di soccorso. La Colombia piange i suoi morti e ricerca le numerose persone disperse sotto le macerie in zone rurali e montuose, isolate e difficilmente raggiungibili non solo per le conseguenze del sisma ma anche per la presenza di gruppi armati e un conflitto interno che da mezzo secolo costringe la popolazione indigena a lasciare le proprie case e spostarsi di continuo. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
0: E durante l'udienza del mercoledì in Vaticano stamane Papa Leone ha invitato a pregare e ad aiutare concretamente i terremotati della Colombia. La Santa Sede ha già stanziato 100.000 euro da inviare alle diocesi più colpite dal sisma. Nella catechesi il pontefice si è concentrato sul senso della messa festiva e sul lavoro domenicale. Paolo Fucili.
6: Leone XIV è vicino ai terremotati della Colombia e non solo con le parole di oggi all'udienza del mercoledì. Il suo primo aiuto d'emergenza son 100.000 euro inviati alla Conferenza Episcopale Colombiana e altri aiuti seguiranno ancora. Intanto prega per le vittime e i loro familiari, grato a chi si adopera nei soccorsi e nell'assistenza. Udienza tenuta in Basilica, al riparo dal caldo di Piazza San Pietro, parlando di anno liturgico e di santificare la domenica partecipando alla messa.
7: Non assistendovi soltanto in modo virtuale.
6: Perciò Leone chiede di ricercare le migliori condizioni perché anche chi lavora domenica possa andare a messa e in vista della memoria liturgica dopodomani di San Massimiliano Kolbe che ad Auschwitz salvò con la sua vita quella di un compagno.
7: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace.
6: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Sempre alta la tensione in Europa sul tema migranti. La Germania si dice sorpresa dall'agitazione dell'Italia e ribadisce le espulsioni previste dal patto europeo su asilo e migrazione. Giorgia Bresciani.
8: Il governo tedesco conferma che verranno rimandati in Italia i dublinanti, richiedenti asilo e migranti che, registrati nel primo paese di arrivo nell'Unione Europea, si spostano in un altro Stato membro per chiedere protezione ma vengono rispediti in base al regolamento di Dublino nello Stato di prima registrazione. Ribadita anche la dura posizione dalla premier danese Frederiksen, la quale, intervenendo in Parlamento, ha detto che la Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Per il nostro ministro degli esteri italiani non c'è nessun problema con la Germania sui dublinanti, mentre la sospensione di Schengen va avanti sicuramente fino al 15 agosto come previsto. Poi si vedranno gli sviluppi della situazione. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni fa sapere intanto che nonostante il drastico calo degli arrivi, i decessi di migranti nel Mediterraneo centrale sono raddoppiati nei primi 4 mesi dell'anno e quelli sulla rotta orientale sono triplicati. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Concluso dopo oltre 5 ore nel carcere romano di Rebibbia, l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, il faccendiere, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Davanti al giudice dell'indagine preliminare, Lavitola ha ammesso le proprie responsabilità. Fausto Nicastro.
9: Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Così Walter Lavitola si è autoaccusato del piazzamento dell'ordigno che a ottobre aveva danneggiato la casa del giornalista di Report. Dopo più di 5 ore di interrogatorio di garanzia, quindi, il faccendiere ha ammesso le sue responsabilità davanti al giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la sua custodia cautelare in carcere. Le domande del GIP hanno cercato di chiarire il ruolo dell'imprenditore, l'organizzazione e il movente del gesto. Lavitola avrebbe organizzato il piazzamento di un ordigno davanti alla casa del giornalista di Report per accrescerne la popolarità in vista di un eventuale impegno politico di Ranucci. Lavitola è accusato di detenzione illegale di armi aggravata dal metodo mafioso e rischia oltre 10 anni di carcere. Per il vice premier Salvini, fino a che la magistratura non farà chiarezza, Ranucci deve prendersi una pausa dalla RAI. Secondo la 5 Stelle Floridia, ex presidente della commissione di vigilanza della RAI, invece, Ranucci è vittima e la RAI vuole sfruttare l'occasione per escluderlo dalla conduzione di Report. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Il caldo asfissiante continua ad attanagliare gran parte dell'Italia, ma dovrebbe avere i giorni contati. Ce ne parla Elena Aquilanti.
10: Marciapiedi roventi e un'afa che non dà tregua, nemmeno di notte. È l'Italia di questa lunga estate, stretta in una morsa di caldo destinata a peggiorare nel fine settimana di Ferragosto. Per sabato sono previste temperature che toccheranno i 38 gradi in gran parte della penisola. Turisti e cittadini cercano così di trovare sollievo come si può. Ma il caldo ha avuto effetti anche su mare e corsi d'acqua ed è ormai difficile trovare refrigerio in un Mediterraneo che è arrivato a 30 gradi. Dopo settimane senza piogge, i fiumi sono in secca. Il Po ha segnato un deficit del 58% rispetto alla sua portata abituale. Più a sud, il Tevere ha toccato il livello più basso degli ultimi 15 anni, portando alla luce i resti di un antico ponte romano risalente all'epoca di Nerone. La svolta però è vicina. Già da lunedì le temperature dovrebbero abbassarsi. Dal 17 agosto l'anticiclone africano inizierà a cedere il passo a correnti atlantiche più fresche, portando con sé i primi temporali. Elena Aquilanti, linea allo studio.
0: Ed è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Instant times?
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quentin Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 12 agosto, del GR Valdichiana. La mostra cortonese Gino Severini, Modernità come dialogo, ha superato i 5.000 biglietti. Proprio ieri mattina, la signora Rossella Sebastiani con il marito Lauro Nanni hanno arrotondato il contatore dei visitatori del MAEC. Rossella e Lauro vivono a Roma ed hanno scelto Cortona quale meta di una breve vacanza. Sapevamo della presenza della mostra, spiegano i due visitatori, ed abbiamo optato con piacere per questa destinazione. Conosciamo Cortona e non ci siamo fatti scappare l'opportunità. La mostra, inaugurata lo scorso 4 luglio, resterà aperta fino al 1 novembre. Ad agevolare tutti coloro che hanno accesso agli spazi espositivi c'è anche un impianto di climatizzazione particolarmente confortevole. La mostra, dichiara il sindaco Luciano Meoni, oltre ad offrire un'esperienza culturale importante di cui andiamo fieri, è anche un modo per refrigerarsi dalla calura che in questo periodo non agevola i tanti appassionati che si dirigono in centro. Il sistema di climatizzazione è stato potenziato per tenere la temperatura interna ad un livello consono alla corretta conservazione delle oltre 80 opere che provengono da importanti musei e collezioni internazionali. Questo aspetto è indubbiamente benefico per tutti coloro che decidono di visitare il MAEC, un luogo già fresco di per sé. Il dato dei 5.000 visitatori raggiunto in poco più di un mese ci incoraggia a proseguire su questa strada e a costruire a Cortona proposte culturali capaci di parlare al mondo intero, aggiunge l'assessore alla cultura Francesco Attesti. La mostra riesce a mettere in dialogo la storia e l'identità della nostra città con una dimensione internazionale, offrendo ai visitatori un'occasione di conoscenza e di approfondimento di grande qualità. Negozi di vicinato. Castiglion Fiorentino fa fronte comune, sì, unanime alla proposta di legge. Il Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino, nel corso dell'ultima seduta, ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Libera Castiglioni, a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare promossa dai confesercenti dal titolo Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Il documento richiama l'attenzione sulla progressiva riduzione delle attività commerciali nei centri urbani, nei borghi, nelle periferie, una situazione che non riguarda soltanto il numero delle attività, ma anche la qualità dell'offerta. Con la scomparsa di molti esercizi indipendenti e una crescente omologazione del commercio, soprattutto nei centri storici. E anche Castiglion Fiorentino non fa eccezione. La chiusura di un negozio, in particolare nei piccoli centri, non rappresenta soltanto la perdita di un'attività economica, viene meno anche un servizio per i cittadini, un luogo di relazione e un presidio sociale. La mozione sottolinea anche il ruolo delle attività commerciali nella promozione delle produzioni locali e dei prodotti a chilometri zero. La proposta punta a garantire le continuità dei servizi essenziali. Tra le misure previste figurano l'istituzione delle zone economiche speciali di prossimità, un regime fiscale di vantaggio per le imprese presenti nelle aree interessate, forme di sostegno finanziario e semplificazione amministrativa. Inoltre la creazione di un osservatorio nazionale e l'istituzione di un fondo per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. La proposta di legge a sostegno delle imprese di vicinato può essere sottoscritta recandosi all'ufficio protocollo negli orari di apertura del comune, chiedendo i moduli per apporre la propria firma. Rubata la pietà dalla cappella dove riposa Sara Ceccantini. L'appello della famiglia affinché sia riportata al suo posto. La statua che vegliava sulla tomba di Sara Ceccantini nel cimitero di Agazzi è stata trafugata nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 agosto. Qualcuno ha portato via dalla cappella Giuliattini Bichi una riproduzione della pietà, custodita al suo interno dagli anni 80, da quando la struttura fu costruita e mai toccata fino ad oggi. A scoprire il furto sono stati i genitori di Sara, la giovane madre morta 2 mesi fa in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava con le amiche per festeggiare il suo addio al nubilato. Sono proprio i familiari a rivolgere un appello a chi ha portato via la stapa, chiedendo che venga restituita e possa tornare al suo posto in un luogo di preghiera e raccoglimento. La famiglia spera che queste parole possano toccare la sensibilità dei responsabili e di chi ha facoltà di intervenire, affinché questo momento di così grande dolore possa essere almeno lenito. L'appello che anche noi di Radio Incontri in Blu condividiamo è rivolto anche a chiunque possa avere informazioni utili o contribuire a far tornare la pietà nella cappella che l'ha custodita per oltre 40 anni. Mancano ormai poche ore all'apertura della 65esima edizione della Sagra della Bistecca, che si svolgerà a Cortona dall'11 al 15 agosto presso i giardini del parterre. Si rinnova così anche quest'anno il rito gastronomico più importante della Valdichiana, che fu inaugurato nel 1961 dal grande Tonino al secolo Antonio Accordi, ricordato non a caso come il re della bistecca. Le buonissime bistecche di Chianina, cotte al sangue sulla gratella più grande del mondo, soddisferanno il palato delle migliaia di avventori che, come sempre, affolleranno i tavoli allestiti nella bellissima e naturale location del parterre di Cortona. L'evento è aperto ogni sera dall'11 al 15 agosto, dalle ore 18 alle 24. È possibile acquistare i ticket in anticipo tramite il sito ufficiale della Sagra della Bistecca. Come di consueto, chiudiamo il giornale con la pagina dello spettacolo Odissea, ultima tappa. In tutto il mondo si parla del film Odisseo di Christopher Nolan, ma Cortona non è da meno, con uno spettacolo che torna però alle origini della grande opera omerica. Questa sera alle 18.30 si conclude il percorso di Ulisse nella cornice senza tempo dell'area archeologica del Sodo di Cortona. Si conclude così il Festival Radici Culturali con gli ultimi 8 canti del poema di Omero. Il viaggio di Ulisse si è concluso dopo 10 anni di guerra a Troia e 10 di pellegrinaggio nel Mediterraneo. Giunto ad Itaca, prima di ricongiungersi con la amata Penelope, egli dovrà conoscere l'arroganza dei proci, il tradimento, le ingiurie, le percosse. Solo allora la vendetta potrà essere compiuta, solo allora la giustizia potrà essere ristabilita secondo il volere degli dei. Dopo il successo dei primi 2 episodi dello spettacolo Odissea, il viaggio della conoscenza, l'autore e interprete Gianluca Brundo presenterà il terzo appuntamento con la messa in scena dei canti dal 17° al 24°. Ulisse Mendicante, il cane Argo, i proci, Iro, Penelope, l'arco di Ulisse, la vendetta, il ritorno della giustizia. In scena vi saranno anche le percussioni di Michael Cucchi e le canzoni interpretate da Gaia Morgantini. I costumi sono di Maria Ines Saglietti. Tutto questo stasera alle ore 18.30 presso l'area archeologica del Sodo di Cortona. Per oggi è tutto, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Ricordo che questo GR può essere riascoltato nel sito www.radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu su Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Bentrovati e buon ascolto con la pagina sportiva di oggi mercoledì 12 di agosto. Siamo già a metà settimana e il nostro pensiero vola già in Sardegna quando l'Arezzo, dopodomani, cioè venerdì, affronterà la formazione del Cagliari al cospetto del Cagliari per un nuovo turno di partita e quindi di Coppa Italia Frecciarossa. Vabbè, mi direte che è antipatico ricordarlo, ma io lo faccio uguale, anche perché è una grossa opportunità, cioè assistere alla partita Cagliari-Arezzo in diretta nazionale su Italia 1, che detiene i diritti di Coppa Italia Frecciarossa, non è che succeda tutti i giorni. La squadra continua ad allenarsi a Rigutino e dopo i primi 15 giorni e poi altri 15 giorni, quindi un totale di 30 giorni di preparazione, credo che adesso si debba lavorare soprattutto su quella che è la velocità in campo, perché i carichi sono decisamente molti. Però ricordare la partita di domenica scorsa è ancora piacevole, perché non sarà stata poi una grande partita, ma una formazione come quella Amaranto è apparsa decisamente pimpante, ordinata in campo, con trame di gioco consolidate. Ha giocato contro il Brescia, è vero, rimaneggiato, però insomma un risultato di 2-0 mi sembra nel quale ci sia poco da discutere. Credo di poter dire una qualificazione meritata per gli Amaranto grazie ad una prestazione con qualche sbavatura, ma complessivamente soddisfacente. Il calcio d'agosto è ingannevole, le prime uscite vanno prese con le molle, ma chi era allo stadio si è divertito, ha applaudito due gol spettacolari e si è gustato 97 minuti di buon livello. Merito per carità anche degli avversari, dato che il Brescia ha sfiorato la B due mesi fa ed è la più seria indiziata per salire di categoria nel girone nord di Lega Pro a primavera 2027. L'Arezzo in ogni caso ci ha messo del suo e vincere, anche se è calcio d'agosto, non è mai un brutto segnale. Tutto sommato è stato più che positivo il giudizio degli sportivi per i quattro debuttanti in questa gara. Abbiamo detto Nunziante tra i pali è una garanzia, con i piedi è da rivedere. Sala a Sprazzi ha fatto vedere che è probabilmente e può candidarsi anche al migliore acquisto di questa sessione di calcio mercato. Abbiamo parlato di Cerri, che ha bisogno ancora moltissimo di ambientarsi e soprattutto di smaltire i carichi, lui che ha una grossa stazza fisica. L'ultimo giudizio va per Julian Illanes, schierato al centro della difesa, nessuna sbavatura per lui e quindi giocatore che servirà moltissimo in questo Arezzo in Serie B. Sentiamolo nel post gara.
3: Un giudizio su questo match: è una bella vittoria, importantissima, accediamo al secondo turno, troveremo una squadra di Serie A, insomma intanto analizziamo questo 2-0.
4: Penso sia una grande vittoria perché abbiamo giocato con una squadra per me forte, con tanti giocatori che sono fuori categoria, perché ci sono tanti giocatori che la Villa facevano fino all'anno scorso. Non era facile sulla carta, siamo stati bravi, abbiamo affrontato la partita bene, l'avremmo approcciata bene, l'abbiamo preparata bene, siamo a portati la vittoria a casa. Sicuramente ci sono cose da migliorare, ma essendo la prima partita della stagione è normale.
3: Ecco, cosa c'è da migliorare secondo te?
4: Oh, sicuramente possiamo migliorare quando abbiamo la palla. Oggi magari la stanchezza ti portava un po' a sbagliare certe scelte che magari a campionato in corso sono sicuro che non sbaglieremo, perché abbiamo i giocatori che sono forti, che hanno un bel piede. Però è normale, il caldo, la prima partita, la stanchezza, tutto normale del periodo.
5: Valuti il tuo debutto con la maglia Amaranto,
4: anche se
5: sera la seconda
4: quella italiana? Bene, mi sono trovato bene, l'avevo già detto, mi sono trovato bene anche con i compagni, quindi un gruppo che mi ha accolto subito, mi hanno fatto sentire che ero parte di loro, come se avessi vinto il campionato con loro, e questo sicuramente mi ha aiutato a trovarmi bene subito, che anche merito loro si sono riuscito oggi a dare una mano alla squadra.
5: Con Gigli, che può essere compagno di parte stasera, avete anche salvato diverse occasioni del Brescia.
4: Sì, ti dico, con Matti c'è un bel rapporto, cioè, abbiamo fatto tutte le amichevole anche oggi la partita, io lui mi trovo bene, cioè, ci capiamo, diciamola così, e anche fuori dal campo è uno con il che sto spesso, quindi anche questo secondo me ti porta un po' a conoscerti meglio.
6: Ho visto anche che avete centrato anche 3-4 fuori gioco su una linea molto, molto buona, insomma, questo significa che già vi siete un po' affiatati.
4: Diciamo che ci parliamo tanto, la linea difensiva ci parliamo tanto, no? Non c'è un momento nel quale uno sta zitto, quindi cerchiamo sempre di tenere la linea alta quando si può, e quando magari io mi abbasso un po' troppo Matte mi fa salire, quando si abbassa lui lo faccio salire io, quindi è una cosa che in tutta la linea, anche Samo, anche ci parliamo tutti, e questo ci porta a volte a fare questi fuorigioco che il mio pensiero è che non sono fatti a caso, diciamo, una cosa fatta bene.
6: Sì, poi tu potevi fare il terzo gol, cioè provato alla fine, insomma, ribottato, quindi hai fatto una deviazione cieca, è finita in due, cioè era un 3-0, ma che non contava molto quel gol, però perché se l'hai buttato in realtà?
4: Purtroppo mi sono trovato con la porta alle spalle, ho cercato di fare la deviazione, ma è partito troppo piano la palla.
5: Il mister aveva sottolineato lo spirito di gruppo, no? E ha citato proprio anche te proprio per questa iniezione che hai portato. Ecco, a che punto sei nel
6: nel mettere un po' di personalità, di esperienza, di garra per dirla.
4: Sì,
6: in questa squadra qua.
4: Secondo me questo gruppo già ce l'aveva, è un gruppo che è coeso, che è sano, che è pulito, quindi ti rendi conto subito quando arrivi in questi gruppi così, e come ho detto prima mi hanno fatto sentire subito parte di loro, e questo porta a me a poter prendermi a volte magari delle confidenze in campo, sempre per migliorare, diciamo. Anche loro dicono le cose a me, come ho detto prima, e così che funziona.
6: Una cosa, tributo di campionato ad Avellino, una piazza che conosci bene, poi Palermo, poi Verona, e quando hai visto il calendario hai detto beh, meglio così perché cominciamo subito forte, oppure insomma avresti preferito un avvio più buono?
4: Penso che in B non ci sono partite facili. E anche quelle che sulla carta dici che magari sono più facili di altre, non ci sono partite facili. Tutte le squadre si giocano tutto per il tutto, però è anche vero che trovarle subito forse è meglio, come ho detto prima, trovarle subito forse è meglio che trovarle quando magari quelle squadre che hanno una rosa più lunga non hanno ancora in condizioni ottimali, capito? Magari può essere una cosa a favore nostro.
2: Per quello che riguarda il campionato di eccellenza Umbro, il Vivi Altotevere San Sepolcro non nasconde le proprie ambizioni di tornare velocemente nel campionato di Serie D. Per questo ha acquisito un giocatore molto importante come Tommaso Cappelli. È un giocatore giovane, ma ha già una forte esperienza. Importante soprattutto tra la Serie D e l'eccellenza, Cappelli è un difensore duttile, capace di ricoprire più ruoli nel reparto arretrato e di mettersi a disposizione della squadra in base alle necessità. È cresciuto calcisticamente nel Santa Firmina. Cappelli è successivamente approdato al Montevarchi, dove ha completato il proprio percorso nel settore giovanile fino alla primavera, entrando poi nel giro della prima squadra e collezionando anche 3 panchine nel campionato di Serie C. Il passaggio al Terranova Traiana segna l'inizio della sua esperienza nel calcio dei grandi. Nella prima stagione conquista il campionato di eccellenza e la Coppa Italia di categoria, contribuendo alla promozione in Serie D. Confermato anche nella stagione successiva, disputa con i biancorossi il campionato di Serie D, centrando l'obiettivo salvezza. Nell'ultima stagione ha invece vestito la maglia del Figline nel campionato di eccellenza. Le sue parole sono state: ho scelto San Sepolcro perché mi è piaciuta molto la presentazione del progetto da parte del direttore. So che questo è un ambiente nel quale posso crescere, migliorare e fare bene. Arrivo con una gran voglia di mettermi a disposizione della squadra. Tommaso Cappelli probabilmente è ammirabile domani sera allo Stadio delle Fonti di Monte San Savino, quando ci sarà l'allenamento congiunto fra Sansovino e Vivi Altotevere San Sepolcro, in programma alle 18.30 allo Stadio delle Fonti, sempre di Monte San Savino. Per il campionato di promozione sono 2 le società che hanno iniziato la preparazione lunedì 10. Partiamo dal Fogliano, Stadio De Pini, agli ordini di mister Piccirillo, i portieri Buzzini e Lombardini, con i difensori Abram, Borgogni, Bux, Fancelli, Lombardi, Seri e Vannuccini, centrocampisti Chioccioli, Guidarelli, Lombardi, Mancini, Rossi e Sar, gli attaccanti Alessi, Bernardini, Gimondo, Guerrini, Orlando, Pareggi e Pratesi. La preparazione non riguarda solo la prima squadra, ma ha iniziato anche la Juniores, guidata dal tecnico Sauro Lastrucci e dal vice Fabio Tiezzi. Invece l'Unione Calcistica Siena Lunghese si è ritrovata alle 10 di lunedì presso il campo sportivo di Serre di Rapolano per preparare la stagione sportiva 2026-27. Agli ordini di mister Enrico Testini, coadiuvato dal suo vice Luca Giannini, completano lo staff anche chi guiderà i rossoblù in questa stagione: Riccardo Bigozzi, preparatore atletico, Marco Sodi, preparatore dei portieri, e Alessandro Cateni, collaboratore tecnico. I portieri Marini e Minucci, difensori Bonecchi, Fineschi, Gagliardi, Palazzesi, Parigi, Sani e Tomberli. I centrocampisti Bardelli, Bongini, Maggi, Massa, Salvestroni, Tacchini, Turillazzi. Gli attaccanti Bucaletti, Daniele, Camerini, Gianmarì, Ferretti Filippo, Palmerini Tommaso e Sacco Mattia. Ci sono anche dei ragazzi aggregati della Juniores: Ceccarelli Edoardo, Cresti, Marchi, Quinti, Rosati e Sonnati. Prime sensazioni e primi allenamenti per il rossoblù, con le attenzioni rivolte anche al nuovo arrivato Matteo Tomberli, difensore proveniente dalla Rondinella Marzocco, pronto a mettersi a disposizione del mister e dei compagni. L'intervista è di Massimo Grotti.
7: Allora, abbiamo qui uno dei nuovi arrivi in casa sinalunghese, Matteo Tomberli, proveniente dalla Rondinella Firenze, prima Grassina, Terranovese, insomma un bel curriculum importante per questo difensore centrale che arriva alla corte di mister Testini. Allora Matteo, prime impressioni di questo primo giorno in rossoblù a Sinalunga?
8: Ma direi oggi tanta fatica, ma è normale sia così, sono giorni di preparazione, quindi ecco, è normale faticare, insomma, quindi tutto va.
7: Senti, queste tue esperienze tutte nel Fiorentino credo sia forse la prima volta che vieni così a sud, diciamo, in Valle di Chiana.
8: Diciamo sì, ho avuto un'esperienza sempre nell'Aretino, chiaramente a Terranova come prima hai detto, e prima ancora, i primi 6 anni di prima squadra alla Terina. Quest'anno sono proprio ancora più lontano, però insomma spero, ora sto conoscendo i ragazzi e tutto, spero insomma che vada nel migliore dei modi.
7: Dei tuoi nuovi compagni chi è che conosci come giocatore o che ci ha giocato insieme?
8: Insieme, a dire la verità, nessuno. Ho giocato però contro grandi giocatori, Cap, Bucaletti, ora non voglio dimenticarmi di nessuno, insomma, quindi i primi due mi vengono in mente sono sicuramente loro.
7: Senti, un'ultima cosa, poi ti lascio andare a fare la doccia. Ti troverai a giocare accanto a un mostro sacro come Francesco Gagliardi. Ecco, lui lo conoscevi come giocatore?
8: Ecco, no, lui no, però ho sentito parlare di lui e insomma il suo curriculum penso dica tutto, quindi tanto di cappello, e sicuramente insieme a Mattia io sono i due più vecchi, quindi sicuramente cercherò di rubare qualcosa da loro, ecco.
7: Bene, grazie di queste prime parole e speriamo di vederci in sala stampa poi per commentare. Bene, qualche, magari qualche gol sul calcio d'angolo,
8: speriamo qualche vittoria prima di qualche gol.
7: Grazie. Beh, ciao.
2: Nella pagina di domani altri voci, altri luoghi, ma sempre su Radio Incontri. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

0: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Mercoledì, vespri.

Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo. Oh.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

mese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azzi.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduso Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Ndunduso Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa e Take Five. Autore il jazzista De Brubeck, altro classico, in questa versione particolare dove Joao Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trendas Onzes e Take Five insieme per questa versione live di Joao Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto.

Carlo Ciampi da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What's that? What time?

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

l'artista jazz della settimana.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no, del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. E, guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che... Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che farebbe piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore, ho sempre registrato con sax alto ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea. Perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sui Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile a febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Calium e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare perché sta andando molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, io in realtà allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train, speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista, speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza, va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

0: notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Reach out. Live with words.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo.

0: darmi più d'amore.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.